al weekend, ormai è arrivato il venerdì sera, è arrivato il momento dell'aperitivo, quello vero, quello reale. So che molti di voi si stanno sì dirigendo verso casa dopo lavoro, ma molti già si stanno riunendo per iniziare alla grande questo fine settimana che sarà caldo ed esplosivo.

Sì, amici e amiche, anche per questo venerdì pomeriggio, ormai sera, siamo giunti al termine per quanto riguarda l'Happy Hour, però vi ricordo che se aveste perso la puntata di oggi, domenica potete recuperare, domenica pomeriggio c'è la replica dalle 17 alle 19, oppure il martedì a mezzanotte andando al mercoledì, c'è sempre la replica di Happy Hour. Io vi do appuntamento per il live per venerdì prossimo, sempre qui, sempre stesso posto, stessa ora dalle 17 con l'Happy Hour. Un forte abbraccio, un bacione a tutti e ciao, alla prossima!

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Scarica le nostre app per Smart TV.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: State ascoltando Free Radio.
1: Only the best songs.

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Orgo e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: You know, I've been trying to get you this fixed color mind that sometimes your nightmare

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: Hit Music Radio.
2: Funky down. Nasty.
3: Hey, listen to the man.
4: Godfather.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: Sei all'ascolto di Free Radio,
1: your favorite radio station.
2: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola,

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

visita guidata al Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai.

sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 6 30.
0: Mattinatissima Club DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

0: Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: Ciao! Ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore, ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte e di indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui, ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche. Ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparlano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Scorpione.
1: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando perché il cammino è quello giusto ed è il vostro. Chi vi sta attorno in questo momento potrebbe sentirsi destabilizzato dall'energia forte, attraente e tosta che emanate, al punto di non riconoscervi più. Un segno d'aria verrà letteralmente scioccato da questa nuova versione di voi. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è potere.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario sta vivendo alti e bassi in amore. Per chi si trova in un rapporto potreste affrontare qualche tensione. Forse stanchezza, forse routine, forse il partner non sta passando un momento facile. Insomma, c'è bisogno di calma e tanta comprensione. Siete esperti risolutori delle situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
0: Capricorno.
1: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
0: Acquario.
1: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite spiazzati e nervosi. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscere.
0: Pesci.
1: I nati nel segno dei pesci che desiderano avventurarsi in nuovi incontri, nuove conoscenze potrebbero in questi giorni dedicarsi molto al loro aspetto, alla loro forma fisica. Anche per chi nella sfera amicale ha voglia di instaurare nuovi rapporti, sente l'impulso di migliorarsi, di prendersi cura di sé. In particolare per chi è da tempo che non si dedica all'allenamento, questo è il momento giusto. La parolina magica per i pesci questa settimana è determinazione. Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.
2: Seguici anche sui nostri social.

sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026 non mancate.

città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
1: In onda su Free Radio con Selve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Sarah DJ.

Gioco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

Desideri ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in prato comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in prato comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Selde o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Olimpico e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselva. Music Radio.

città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Allora, buongiorno, buon pomeriggio, questa giornata particolare che naturalmente è molto bella, molto importante, perché all'interno del Roller Time abbiamo i risultati di quello che è successo a Cesena. Pensate, le ragazze hanno raggiunto il quarto posto nel campionato mondiale, giusto? Abbiamo Sofia, abbiamo Anna Maria.
1: Buonasera a tutti, ciao a tutti. E sì, appunto questo weekend si è tenuta la World Cup, quindi la Coppa del Mondo a Cesena, e era l'ultima chance, quindi la finale, dove hanno potuto partecipare anche i gruppi. E appunto col mio gruppo junior siamo riuscite a guadagnarci il quarto posto con un solo punto di distacco dal terzo. E abbiamo fatto, secondo me, una gara molto buona rispetto magari anche all'europeo, e gli errori che erano da correggere li abbiamo corretti. Eravamo molto concentrate, anche se ci sono successi un po' di imprevisti, perché appunto il caldo e delle ragazze si sono sentite male. Ma insomma, per esempio, una ragazza è entrata 5 minuti prima della prova e quindi non ha avuto il tempo di prepararsi con noi, di fare il riscaldamento con noi, ma tutto sommato, insomma, è andata molto bene.
2: Sì, ecco, diciamo che da come mi hanno raccontato non è stata organizzata benissimo dagli organizzatori questa competizione, quindi magari ci sono stati un po' di intoppi, poi faceva tanto caldo qua, quindi figuriamoci giù, però sì, sono riusciti a gestirla al massimo delle loro capacità, quindi per questo è bene.
0: Perfetto, poi continuiamo.
3: I tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E siamo ritornati, vedo Sofia un po' sciupata.
1: No, dai, sono un po' stanca per la scuola.
2: Sì, vabbè, comunque, quando è che siete tornate?
1: Sono tornate domenica sera, prima delle premiazioni, essendo che potevano entrare in pista solamente il podio, non aveva senso che restassimo là per aspettare cosa, e quindi siamo tornati subito dopo la gara, ci siamo fermate a mangiare. E abbiamo mangiato la piadina romagnola, visto che eravamo là.
0: Quel squacquerone.
1: No, io no.
2: Come no?
1: E poi siamo tornati, quindi verso le 10 eravamo già a casa. E siamo partite il sabato, e dopo scuola, dopo aver fatto l'ultimo allenamento qua al Palamascagni, e dove faceva caldissimo comunque.
2: Sì, è stata un po' una tirata effettivamente.
1: Sì, abbiamo fatto una volta il disco intero perché faceva veramente caldo, e alle 3 non si andava neanche avanti con le ruote, si attaccava tutto, e abbiamo fatto un sacco di pause appunto. E poi siamo partite, e la sera ci siamo fatte la conciatura come al nostro solito, e la mattina dopo abbiamo fatto il prova verso le 10 della mattina, sempre di 15 minuti come all'europeo. E poi abbiamo iniziato a prepararci, quindi fare il trucco, e diciamo che per una volta eravamo anche in anticipo, quindi non ci siamo prese parole da Giulia ed era contenta per questo.
0: Che la salutiamo.
2: Ciao,
1: sì,
2: Giulia.
1: Ciao Giulia. E niente, questa è stata la gara, siamo molto contente, e anche perché era forse l'ultima della stagione e l'abbiamo conclusa in modo... diciamo buono.
0: Buono. Naturalmente mi permetto di dire una cosa: le due voci che state ascoltando le potete trovare nel podcast che
3: di domani, e sono nel podcast di domani insieme alle 8 ruote. Ecco. Ho fatto i conti giusti?
2: Sì.
3: 8 ruote, esatto.
2: Giusto.
3: 8, 8, 16 però.

0: Free Radio Conselve.
1: Beh, naturalmente stiamo parlando anche in fuori onda, perché Anna Maria è curiosa.
2: Siccome è l'ultima puntata, mi pare di aver capito,
1: sì,
2: giusto?
1: Sì.
2: E allora ci stiamo raccontando delle cose che con il pattinaggio poco c'entrano. però è bello e simpatico così.
3: Giusto.
1: Però ci prepariamo per la prossima stagione, insomma.
3: Sì, esatto, noi questa volta sarà l'ultima volta che io e Sofia appunto siamo qua con Roller Time, e poi ci ridaremo il prossimo appuntamento per magari la fine della sagra, quindi inizio settembre, così noi ci saremo, torniamo, così intanto Sofia
4: sì, con delle nuove novità anche magari del periodo di Misano, che saranno le gare di singolo, solo dance, quindi sono gli italiani, e magari avremo più aggiornamenti da dare, perché durante l'estate non è che abbiamo molto da raccontare, onestamente, oltre agli allenamenti che abbiamo e a, come sapete, che non abbiamo più il Palamascagni disponibile, quindi ci stiamo spostando a Bagnoli, Tribano, San Pietro.
1: State diventando dei zingari.
3: Esatto. Sì, no, proprio per questo ringraziamo veramente tutte le palestre che ci hanno dato disponibilità per quest'estate, perché le nostre atlete e le atlete della nostra società devono preparare per fine agosto il campionato nazionale di Misano Adriatico, quindi ci servivano per forza delle piste. Allora ci alleniamo un po' a Bagnoli, un po' a Cartura, un po' a Trivano, un po' a San Pietro nella pista esterna, e quindi sì, cioè, siamo contenti anche per l'appoggio che abbiamo ricevuto dai vari comuni qua vicino a noi.
1: Comunque non preoccupatevi, perché se avete voglia di avere informazioni del pattinaggio Conselve basta che ci scriviate al 378-0655-630 e noi puntualmente vi informeremo, come loro ci informeranno delle evoluzioni anche durante il periodo,
3: esattamente,
1: luglio-agosto.

se ti chiamo mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano,

0: sto spegnendo.
1: Fai veloce perché sono al 2%. È un momento no che non ci sto più dentro. E pensavo.
2: Stavamo parlando così, però al mio fianco c'è il direttore di Free Radio, Gianfranco Picello, che ringraziamo. Avete capito, insomma, il personaggio, eh?
3: Ma va, quale personaggio?
2: Personaggio.
3: Ma va.
2: È uno carico di pallettoni.
4: Esatto.
3: Basta.
4: Ecco, per quanto riguarda invece i prossimi appuntamenti, e allora domani Chloe gareggerà, farà in realtà un'esibizione a Piove di Sacco a Sant'Anna presso il saggio che farà appunto la società di Piove di Sacco. E poi sabato 6 siamo a Bagnoli col gruppo Divisione Nazionale per appunto un'esibizione. E infine
2: dove specificatamente? A Bagnoli?
4: A Bagnoli, nella stessa struttura, quella là vicino al cimitero, al campo da calcio e da tennis. Sì, è
2: impianti
4: tutta...
2: sportivi.
4: Esatto,
2: dai.
4: Gli impianti sportivi. E infine il 28 di giugno il gruppo Divisione Nazionale sarà a Riccione a fare una gara internazionale, e che quindi vedrà gareggiare diverse nazioni dell'Europa. Per quanto riguarda il gruppo Junior, loro hanno finito. Hanno concluso, possiamo dire, anche in bellezza.
5: Sì, avremmo dovuto domani fare un ultimo saggio, ma ci sono stati altri piccoli imprevisti per cui non riusciremo ad essere presenti, e quindi la stagione si è conclusa, diciamo, con la World Cup di domenica.
2: E nel frattempo la Sofia ricaricherà le bombole.
4: Esatto, sì. Noi comunque sicuramente inizieremo da subito. Già stasera ci alleniamo insieme, gruppo Divisione Junior, per cercare di allenarci e prepararci al meglio, e magari anche un po' in anticipo e per l'inizio della prossima stagione. E ecco, questo.
5: E insomma, questo, siamo pronte e niente.

0: adesso diamo spazio ad Anna Maria e Sofia perché vi daranno delle comunicazioni importanti.
1: Ecco, quindi diciamo che la stagione per noi è finita, o comunque sta finendo, e come diciamo prima, durante l'estate ci alleneremo per il singolo e la solo dance per prepararci al campionato italiano di Misano Adriatico. E quindi insomma le novità magari più grosse verranno dette a fine agosto, inizio settembre, quando ricominceremo a venire insomma. E intanto, se ci sono qualche piccola novità da dirvi, sarà sempre aperto l'Aller Time e insomma le informazioni vi verranno dette.
2: E sì, quindi diciamo, sì, non è un addio, ecco,
0: no,
2: ci rivediamo.
0: Assolutamente, ma ragazzi, no, non è che stiamo piangendo, assolutamente. Cioè, si sono dei tempi tecnici, dai.
2: Esatto, no, non è un addio, ci rivediamo a settembre, poi capiremo quei giorni, gli orari, ecco. E no, noi vi ringraziamo, siamo state veramente molto contente e è sempre stata una bella mezz'ora, piacevole, quindi... Sì, ecco, vi ringraziamo io e Sofia, anche chi c'è stato prima, quindi Anita, Giulia quando è venuta, Chloe, e ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno ascoltato, tutte le nostre peripezie che camminiamo in giro.
1: Sì, però comunque se vogliono continuare a seguirci ci sono le nostre pagine social, quindi Instagram, Facebook, SD Pattinaggio con Selve, o più nello specifico il gruppo Omnis per vedere i risultati dei gruppi, insomma, junior, divisione, giovani.
3: Io sono venuto al Palamascagni quando avete fatto, quando è stato la settimana scorsa,
0: sì,
3: 15 giorni fa. Vi giuro che non ho riconosciuta una, non sapevo chi ero. Le guardavo e dicevo, ma queste sono delle aliene, da dove arrivano queste?
2: Vero, vero.
3: Allora, un po' il trucco, un po' il parrucco, era quello probabilmente.
2: Sì, giusto, giusto. Ma anche Roberto non ci ha riconosciuto.
0: Appunto, io ho dovuto chiedere, proprio specificatamente. Dov'è Anita, dov'è Sofia, dov'è Anna Maria? E naturalmente la Giulia mi ha accompagnato e me le sono trovate davanti. Sono rimasto senza parole.
2: Ecco, allora noi vi salutiamo, ringraziamo tutti e ci rivedremo più presto.
1: Sì, grazie a tutti davvero.
0: E comunque avete sentito, Roller Time continua.

0: continua, il pomeriggio continua, come avete visto i nostri promo eccetera, ritorna con noi Dennis Perilli con una N sola, mi raccomando, perché poi ci metti il segno blu sotto quando...
1: rosso, scusa
0: Dennis.
2: C'è anche il blu, c'è anche il blu,
0: è troppo alto, adesso verifichiamo, altrimenti prova l'altra cuffia. Ok, allora il pomeriggio continua, adesso Dennis ci porterà nel mondo della scrittura attraverso la conoscenza di un libro che lui ha già scritto, già pubblicato, eccetera, dal titolo La montagna spiegata ai bambini. Però nel corso di questo spazio ci collegheremo anche con la seconda autrice che presenterà Dennis.
1: Allora, intanto buonasera a tutti. Beh, è sempre un piacere essere qui, è la seconda volta, però mi sento già di casa ormai.
0: Tu sai che c'è anche la terza volta, non c'è due senza tre.
1: Sì, l'ho già segnata. Allora, questa sera parliamo del libro La montagna spiegata ai bambini, che è giunto alla seconda edizione. Prima di spiegare un attimino come è fatto questo libro, ci sarebbe una bella premessa da fare nel presentare come è nata l'idea di questo libro e dove ci ha portati. Parlo al plurale, appunto, parlo per me e anche per Simona, che adesso spiegherò un attimino chi è e come ci è venuta questa bella idea.
0: Perfetto.

0: Allora Dennis, stiamo entrando, no? Adesso ci dai gli strumenti per capire.
1: Allora, andiamo indietro di qualche anno. Andiamo nel 2021, quando è nata l'idea. Come è nata? Allora, è nata durante un corso del CAI, del Club Alpino Italiano. È un corso per diventare operatori di tutela ambiente montano. Avevamo un incontro nel fine settimana in Carnia, ok, quindi zona un po' lontana sia per me che per lei. Lei lavorava in Trentino, a Cavalese, in Val di Fiemme. Io dovevo partire da Conselve, quindi l'idea qual è stata? Al posto di due giorni facciamone quattro. Il giorno prima andiamo a camminare, il giorno dopo andiamo a camminare, perché no? Fatto ferie lunghe. Allora, il primo giorno, salendo verso il rifugio Jaff, in un momento contemplativo, termine tecnico per dire eravamo stanchi, dovevamo tirare sul fiato, noi ci siamo fermati e io l'ho buttata lì. Era una cosa di cui si era già un po' parlato, ma un po' alla buona così, e le ho detto: ma allora, sto libro per i bambini, lo scriviamo sì o no? Lei è emiliana, ok, però mi prende sempre in giro parlando in Veneto. Mi ha detto un qualcosa che in radio non posso per vari motivi.
0: Me l'ha detto
1: in Veneto. E da quel, come dire, da quella risata generale che ne è scaturita, è venuto fuori questo libro che in questo momento ho fra le mani. E un'altra premessa. Simona è medico pediatra, quindi con i bambini lei c'ha a che fare quotidianamente. Ok. Io invece sono di formazione naturalista, per cui ho a che fare con piante e animali, bestie varie. E quindi è stato un mix esplosivo. All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.

0: e continuiamo ad ascoltare Dennis.
1: Eravamo rimasti all'idea, ok, e dico la verità, l'avevamo presa un po' alla leggera, ok, poi in realtà, essendo entrambi, come dire, due persone che, a cui piace sì ridere, scherzare, ma poi anche fare le cose fatte bene, ci siamo resi conto subito che forse l'avevamo sparata grossa, perché bisognava intanto capire di cosa parlare, capire a chi rivolgersi, capire come comunicare anche ai bambini, e sono cose non proprio banali, ok. Io lavoro in casa editrice, come dicevo l'altra volta, Idea Montagna, e quando ne ho parlato con l'editore, con lo staff, probabilmente neanche loro avevano capito la portata dell'idea che avevamo in testa, nel senso, ha detto sì, facciamo, ok. Poi in realtà, quando abbiamo presentato le prime bozze, le prime idee, si sono resi conto che facevamo un po' più sul serio di quanto un po' tutti pensavamo, anche noi autori all'inizio. Niente, a chi rivolgersi? Intanto abbiamo alzato un pochino il target, non volevamo fare un libro delle favolette, ci sono già libri che parlano delle leggende, delle Dolomiti, delle montagne, volevamo qualcosa di nuovo e volevamo soprattutto dare dei messaggi. Quindi la nostra idea è stata quella di rivolgersi ai bambini dagli 8-9 anni in su, ok? Il tutto è nato anche un po' da un'idea di una lettura condivisa, esperienza che abbiamo fatto sia io che lei. Ci siamo resi conto che se leggi un libro con un bambino di fianco, il bambino vede delle cose che noi adulti non vediamo e ci racconta una realtà diversa da quella che noi avevamo sempre pensato. Per cui abbiamo pensato anche di fare un libro che sia uno strumento anche per i grandi. E questa è stata forse la chiave vincente.
0: Per aiutare i grandi a spiegare la cosa, certo, ai bimbi.

0: Allora sai che i nostri ascoltatori sono anche curiosi.
1: Curiosità, beh, è una delle parole d'ordine che noi abbiamo sempre tenuto ben presenti nel scrivere questo libro. E poi magari ci arriveremo proprio al significato della parola curiosità inserita in questo volume. Dicevo che un po' l'idea che ci era venuta era quella di una lettura condivisa, quindi grandi e piccoli assieme. Ed è risultata un po' la vera forza di questo libro, perché questo libro ci ha portato molto in giro nelle scuole, ok? Molti insegnanti l'hanno adottato, addirittura una scuola elementare di Belluno ha adottato il libro per come riferimento per tutto il programma dell'anno scolastico. C'è da dire una cosa importante che noi abbiamo scoperto andando nelle scuole, andando nei gruppi giovanili del CAI, andando un po' dove ci hanno invitato: la potenza educativa dei bambini. Faccio un esempio banale. Se io buttassi una sigaretta per terra, non fumo per fortuna, però nel caso lo facessi, se un adulto mi dice tirala su, probabilmente volerebbero parole grosse e a volte ci alzano anche le mani, perché ormai l'andazzo è un po' questo. Se un bambino ti dice cosa hai fatto, hai buttato la sigaretta per terra, io sfido qualsiasi adulto a rimanere inerme alle parole di un bambino. I bambini hanno una potenza incredibile, loro te le dicono dirette e ti obbligano spesso ad ascoltarli. E lo fanno senza alzare la voce, semplicemente perché sono dei bambini e perché ti dicono quello che pensano. Questa è una delle cose più belle che abbiamo imparato andando nelle scuole.
0: E l'hai monitorato con i tuoi nipotini?

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.
2: E torniamo da noi.
3: Parliamo, riprendiamo in mano un po' il discorso partendo dalla parola curiosità.
2: Eh sì.
3: Allora, curiosità è sempre stato un po' l'atteggiamento che noi abbiamo messo quando ci hanno invitato in giro. E devo dire che questo libro ci ha un po' ci ha travolti, nel senso che non ci aspettavamo un tale riscontro. Siamo andati un po' ovunque nel nord Italia, da Milano, Bolzano, Trento, Belluno, un po' le Dolomiti, abbiamo girato un po' tutte, il Veneto un po' tutto, sia nelle scuole che nei gruppi di alpinismo giovanile, associazioni, un po' di tutto. Quindi anche vari target, varie età, vari obiettivi, e ogni volta noi ci siamo presentati sempre lì curiosi. E infatti ogni volta abbiamo portato a casa qualcosa e l'abbiamo sempre fatto ridendo e scherzando, perché alla fin fine ci piace un po' l'idea di portare in giro i contenuti, sì, ma anche con una certa leggerezza, quella un po' che i bambini ci trasmettono. Ok. E giusto per concretizzare un po' i discorsi, racconto anche un po' come è strutturato il libro. Allora, intanto, un libro rivolto ai piccoli, ma anche ai grandi, deve contenere molte immagini. Quindi ci abbiamo messo tantissime foto, tantissimi disegni, e qui ci siamo divertiti entrambi a ritirar fuori matite e colori, e quindi a ritornare un po' bambini. E poi abbiamo scritto dando del tu, e questa è stata un'idea di Simona, del tu al lettore, come se gli stessimo parlando frontale. E anche questa è una cosa che è stata molto molto apprezzata.

0: Magari Simona ci sta ascoltando, quindi sappia che il numero che vede che compare sul suo telefono è quello nostro.
1: Se vuole richiamarci, siamo qui. Esatto, aspettiamo. Esatto.
2: E siccome siamo in radio, Dennis, tu praticamente, noi adoperiamo il termine ci sintonizziamo, invece qui i bambini vi apirite, perché praticamente è un modo immediato.
1: Questo mio silenzio è perché mi hai
2: spiazzato
1: completamente, però una visione...
2: Ma tu sai che siamo birichini.
1: No, ma una visione veramente interessante a cui non avevo mai colto. In effetti, vabbè, entriamo un po' come dire nel concreto. Dicevo, per raccontare la montagna ai bambini, ma anche ai grandi, bisogna dare una logica. Da cosa siamo partiti? Dalla cosa più elementare, forse, perché in questo libro noi abbiamo usato il forse, cioè nella nostra testa abbiamo usato il forse molte volte. Quindi da cos'è una montagna? Cos'è una montagna? Quando lo chiediamo ai bambini, ancora oggi, la risposta è sempre la stessa, quella che sentivamo anche noi alle elementari, alle scuole primarie. Una montagna è un rilievo che supera i 600 metri di quota. Allora, quindi insomma, anche quando vado magari in Trentino o in Alto Adige, dico, beh, insomma, calma, che anche noi padovani abbiamo la nostra montagna, perché il Monte Venda è ben 604 metri, quindi insomma, giusto per tenere un po' la quota anche noi. Niente, è vero, questa è la definizione nostra, ma se andiamo in Bolivia, se andiamo in Perù, se andiamo in Himalaya, cambia tutto. Nel libro ci sono delle foto di Simona scattate a 4.000-5.000 metri ed è tutto piatto. Le montagne devono ancora iniziare, è pianura, quindi dobbiamo aprire un po' la mente. Questo è il primo insegnamento che abbiamo colto noi, che cerchiamo di trasmettere anche ai bambini.

0: Bene, bene, Dennis, andiamo avanti.
1: Allora,
0: non ti interrompo.
1: Ok. Il primo capitolo, dicevo, ci è servito un po' per spiegare cosa sono le montagne, come sono fatte e quant'altro. Poi abbiamo deciso però di iniziare il nostro viaggio, di vedere un po' quali sono le montagne più interessanti. E ovviamente l'abbiamo sparata grossa, perché non ci siamo accontentati di parlare, di disegnare, di fotografare solo le nostre montagne, ma abbiamo girato un po' tutto il mondo. Allora, un po' di foto le avevamo noi, e quelle che mancavano le abbiamo chiesto in giro. Abbiamo tanti amici viaggiatori, alpinisti, escursionisti, camminatori, e la cosa più bella è stata vedere l'entusiasmo delle persone che ci hanno regalato le foto. Cioè, in realtà le hanno donate ai bambini, non a noi, e questo spirito di collaborazione ci ha veramente colpito molto. Quindi abbiamo riempito un po' il libro di montagne, di foto spettacolari, di tramonti, di albe, di situazioni varie. Il capitolo successivo è, secondo me, quello fondamentale, è quello dedicato all'acqua. Perché l'acqua è fondamentale? Perché l'acqua ha plasmato e continua a plasmare le montagne. L'acqua che corre, l'acqua che cade dal cielo, l'acqua sotto forma di ghiaccio è quella che continua a trasformare la montagna. C'è un'altra cosa da dire però: se non ci fosse l'acqua non ci sarebbero tutte le cose che noi abbiamo messo successivamente nel libro, ossia la vita. Non ci sarebbero le piante, non ci sarebbero gli animali, non ci saremmo noi, non ci sarebbe tutta la storia, non saremmo qui a raccontarcela. E la questione acqua l'abbiamo ripresa più volte. Perché? Perché è diventato negli ultimi anni un problema molto serio, e in montagna i problemi si vedono molto prima che in pianura, quindi la campana suona prima lì, ci dà dei segnali.

0: hai toccato un argomento molto importante: l'acqua.
1: L'acqua.
2: Aspetta, aspetta, che ti do io la soluzione. Levale pure, lasciale giù, che tanto senti lo stesso adesso. Okay. Dai.
1: L'acqua. Allora, l'acqua è molto importante in questo libro e non solo. Ci sono delle foto molto rappresentative. Un paio di volte Simona mi ha chiamato e mi fa: Dennis, sto piangendo. Ho detto, ma come? Una volta ero in Islanda, un'altra volta era al lago di Carezza. Ho detto, cioè, dovrei piangere io che sono in ufficio, scusa. Allora poi mi ha girato le foto e ho capito i motivi. La prima volta in Islanda era per farmi vedere una cascata, che è un qualcosa di allucinante. Io l'ho vista l'anno scorso poi e mi sono reso conto di persona di cosa vuol dire essere lì, che emozioni ci provano a essere lì. La seconda, quella della Carezza, è un'altra foto invece che va in senso opposto. Una foto scattata nel mese di aprile, la Carezza è sulle Dolomiti, uno dei luoghi più frequentati al mondo, vorrei dire, quasi. Aprile, la neve si scioglie, dovrebbe essere pieno, ricolmo d'acqua, ok? Nel 2021, se non sbaglio, o 21, sì, in aprile quel lago era praticamente secco, ad aprile. Il risultato di un anno e mezzo di non pioggia, quindi la siccità che aveva colpito anche quei luoghi dove non c'erano mai stati problemi d'acqua. Quindi una foto molto rappresentativa che noi facciamo sempre vedere ai bambini e che e spieghiamo, perché la facciamo vedere, e spieghiamo quali devono anche essere i comportamenti da attuare tutti i giorni per risparmiare l'acqua. Non serve essere in montagna per comportarsi bene, anche a casa nostra possiamo farlo, anzi lo dobbiamo fare, grandi e piccoli.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Andiamo avanti.
3: Parlavamo dell'acqua. L'acqua, una delle prime cose che ci viene in mente è la pioggia, no? Allora, nel nostro libro abbiamo messo più di 130 curiosità di vario tipo. Qui Simona si è divertita tantissimo perché ad esempio è andata a scovare delle curiosità che riguardano i cartoni animati. Da buona appassionata di Walt Disney mi ha insegnato che Walt Disney era un grande appassionato di montagna e le ha messe un po' nei suoi parchi giochi, nei film, nei cartoon, in tante situazioni. Però volevo raccontare un'altra cosa. Fra le varie curiosità che abbiamo messo una domanda, che è questa: voi sapete quanti chilogrammi di plastica piovono dal cielo in Valle d'Aosta in un anno? Allora i bambini subito dicono: ma come, piove? Pioverà l'acqua, non la plastica, hai sbagliato qualcosa? No, la domanda è provocatoria ma ha un senso. Perché? Perché sono stati fatti degli studi, non sto qui a spiegare i tecnicismi. In sintesi, in Valle d'Aosta hanno campionato qualche anno fa, per cui i dati potrebbero anche essere peggiorati, che in un anno cadono dal cielo 25 kg di plastica. Come fanno a cadere? Parliamo di microplastiche, quindi quei pezzettini di plastica invisibili che ormai sono entrati in circolo ovunque. Noi la mangiamo, la respiriamo, ce l'abbiamo nel sangue. Perché? Perché entra negli ecosistemi, entra nei cicli vitali delle piante, di conseguenza degli animali e di noi che ci alimentiamo di questo, di noi che beviamo, per cui ci stiamo avvelenando da soli. Questo per far capire che nel nostro libro abbiamo voluto lanciare anche dei messaggi ben chiari. Li abbiamo concentrati nell'ultimo capitolo, però un po' di qua e un po' di là ne abbiamo piazzati anche degli altri. Insomma, non volevamo fosse un libro banale e insomma, ci abbiamo provato.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Allora
1: andiamo avanti.
0: Siamo sempre più...
1: velocizziamo un po'. Allora, dopo aver parlato dell'acqua, nel nostro libro abbiamo inserito la componente vivente, quindi gli ecosistemi, le piante e gli animali. Qui devo dire la verità, abbiamo fatto poca fatica. Perché? Perché le immagini parlano da sole. Sì, va spiegato, va contestualizzato, però credo che la forza sia ad esempio nel guardare le foto a pagina doppia con i fiori, è una botta di colori entusiasmante. Poi i bambini impazziscono ancora più con le immagini degli animali.
0: Vabbè.
1: È lì, beh, insomma, impazziscono loro, impazzisco anch'io, perché è un po' il mio pane quotidiano. E niente, qui c'è da divertirsi quando andiamo a parlare con i bambini. Qui poi i bambini ti fanno sempre domande sugli animali, a volte ti spiazzano, anche se quando sei convinto di sapere tante cose i bambini ti spiazzano sempre, però questo insomma è un po' il bello. L'importante è poi far capire loro che anche noi siamo parte di questo ecosistema. Noi diciamo sempre gli animali, ma non diciamo mai anche noi siamo degli animali. Siamo allontanati molto dal contesto naturale e ce ne accorgiamo solo magari quando ci arriva il tornado, quando arriva la pioggia violenta. Allora diciamo è la natura che è crudele. No, è un tutt'uno, siamo anche noi dentro, ok? E infatti il capitolo che riguarda l'uomo è quello successivo, e qui abbiamo raccontato un po' come l'uomo abbia plasmato nel corso dei millenni i territori di montagna, e come alcune popolazioni vivono in montagna in modo molto diverso dal nostro ancora oggi. It's a

0: stai portando in un mondo molto particolare, quindi ci porti ad ascoltarti prevalentemente, quindi non riusciamo neanche ad interagire. D'altronde la materia è molto particolare.
1: Beh, ci sarebbe stare qui delle giornate intere a parlare. E niente, andando avanti poco i capitoli del libro, accelero un pochino, anche se qua dovrei rallentare in realtà. Abbiamo raccontato un po' le stagioni e i tempi della montagna. Cosa vuol dire? Vuol dire che la montagna non è solo agosto e ferie di Natale. La montagna è 365 giorni all'anno. Anzi, le stagioni più belle sono quelle meno frequentate, la primavera e l'autunno. Per i colori, anche per il clima, per mille motivi, e l'abbiamo raccontato tramite foto e colori. Poi, parlando dei tempi della montagna, la montagna cambia anche dall'alba, mattino, mezzogiorno, pomeriggio, sera. È un cambiamento soprattutto cromatico di colori, e poi c'è la notte che nessuno di noi considera. Abbiamo delle foto della Via Lattea scattate in Perù o sulle Alpi, insomma, che ci lasciano un po' a bocca aperta. Abbiamo, come dicevo prima, abbiamo avuto degli ottimi collaboratori. Entrando poi nella parte finale del libro, che era quella che ci interessava un po' di più, è quella cioè di dare dei consigli, dei contenuti, delle soluzioni se possibile. Abbiamo inserito un capitolo anche su come organizzarci, su come preparare uno zaino, su come affrontare un'escursione, una scalata, un'arrampicata. E questa è una cosa molto importante, perché poi Simona, lavorando in ospedale, se li vedeva i bambini arrivare per dei motivi molto stupidi o per improvvisazione.

0: after midnight.
1: E ci stiamo portando verso la conclusione. L'ora è volata, Dennis, però vi ricordo che lo avremo di nuovo ospite qui mercoledì 17 giugno, non dalle 19 ma dalle 18:30.
2: Bene, allora, giusto per concludere, l'ultimo capitolo del nostro libro l'abbiamo chiamato Come rispettare e proteggere la montagna. Allora, in questo capitolo la montagna è diventata un po' una scusa in realtà, perché qui parliamo di buoni comportamenti, quelli che in realtà dovremmo avere al mare, in pianura, a casa, a scuola, in gita, in tutti i momenti della nostra vita. E qui insomma abbiamo un po' raccontato quali sono alcuni problemi che affliggono un po' il nostro pianeta. Prima avevamo parlato dell'acqua, ma possiamo anche parlare del riscaldamento climatico e dei nostri comportamenti non corretti. E poi abbiamo dato un po' dei suggerimenti proprio un po' più pratici per quel che riguarda anche, sì, se vogliamo, l'ambiente scolastico, ecco. Cose che poi in realtà ci siamo resi conto che andando nelle scuole loro erano già molto più avanti delle nostre idee. A volte si parla male della scuola, assolutamente no.
1: Ma noi abbiamo
2: i bambini, ma anche gli insegnanti, abbiamo avuto delle sorprese incredibili. Spesso ci hanno chiamato, ad esempio, in occasione della giornata dell'acqua, della giornata della montagna, della giornata degli alberi. Quindi abbiamo visto che c'è una grandissima attenzione sui temi ambientali nelle scuole. E quindi insomma ci hanno coinvolto più di una volta in questi, nei loro progetti, nelle loro idee. E questo insomma ovviamente è motivo d'orgoglio per noi.

0: Gioco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.
1: E ahimè siamo giunti alla conclusione, Dennis, però abbiamo già detto ci rivediamo il 17.
2: Niente, per concludere, beh, il libro dove lo si può trovare? Beh, ovviamente nelle librerie. Lo si può trovare anche sul sito di Idea Montagna, www.ideamontagna.it. E poi per chi volesse seguire o me o Simona o entrambi, ci può trovare sul sito Lo Scarpone, che è il portale del Club Alpino Italiano, dove teniamo delle rubriche settimanali. Io in ambito naturalistico mi occupo di animali, di piante, di ambiente, lei in tema pediatrico, rivolto comunque al portare i bambini in montagna. Ecco, queste sono un po' le situazioni che ci coinvolgono, che ci tengono curiosi. Ci tengono sempre curiosi e vivi in continuazione.
1: E naturalmente all'interno di curiosità e dintorni queste cose vengono sviluppate.
2: Ma la cosa...
1: In sintesi, dobbiamo fare tanta sintesi.
2: Ma la cosa bella è che più che dare risposte, ogni volta che si scrive un qualcosa, questo vale sia per i libri che per i siti, ti vengono altre curiosità. Per cui è uno stimolo continuo a continuare a scrivere e a farci delle domande, che credo sia una cosa fondamentale, continuare a porsi delle domande e non a voler dare sempre per forza delle risposte.
1: Benissimo, allora ti ringraziamo.
2: Grazie a voi.
1: E ci diamo l'appuntamento a mercoledì 17 giugno, però ricordate, non alle 19 ma inizieremo alle 18.30.
2: E parleremo del Sentiero Italia CAI.

0: aperto, stai buono che ho aperto il microfono. Perché volevo dire su questa canzone una cosa prima di fare le cose serie. Mi è capitato l'anno scorso che sono andato a Zanzibar e questa era una delle canzoni che a Zanzibar cantavano di più. E quindi me la sono portata a casa e ogni tanto mi ricordo e la metto su Hakuna Matata, basta adesso però, fine. Eccoci qua.
1: Ok, ok. Da Zanzibar ritorniamo a Free Radio con Selve e il pomeriggio continua e adesso abbiamo ospiti la cooperativa Giovani e Amici di Terrazza Padovana, però sono un po' sparpagliate le loro sedi e abbiamo l'occasione di avere ospiti e loro si presentano.
2: Io sono Anna e sono coordinatrice della struttura Pari Passo, di cui andremo poi a parlare successivamente.
3: E io sono Marta, sono coordinatrice di Umami Lab e l'ASI Umami Start, di cui dopo vi racconteremo.
1: Ci racconterete. Naturalmente nel frattempo noi salutiamo la presidente, la Lucia Drago, che è stata già più di una volta ospite da noi. Motivo per cui siete qui oggi?
2: È quello di presentarvi un po' queste nuove strutture che sono nate qui nel territorio di Conselve e invitarvi anche all'inaugurazione che sarà sabato alle 10 in via Traverso 2 qui a Conselve. Per chi conosce un po' appunto il territorio, è dove una volta c'era l'asilo, la scuola dell'infanzia al Girasole, zona di scuola insomma di fronte al liceo Mattei, e inaugureremo questa struttura. Prende il nome di Pari Passo. Partirei un po' da qui, da raccontare un po' il nome, perché da dove è uscito fuori
1: Pari Passo.
2: Sì, abbiamo lanciato un po' una sfida alle scuole di Conselve, le primarie Da Vinci e Valeri e la secondaria Tommaseo, e perché ci piaceva l'idea appunto che ci aiutassero a trovare un nome e un logo per questa struttura nuova. Li abbiamo portati anche a vederla in anteprima assoluta e niente, alla fine fra tantissime bellissime, non si dice, vabbè, idee che sono emerse, abbiamo scelto questo perché ci piaceva proprio il messaggio.
1: E poi continuiamo.
2: Sono andata troppo lunga.
1: No.
4: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
5: Free Radio.
1: E quindi Pari Passo, inaugurazione sabato.
2: Sì, esatto. Allora, perché abbiamo scelto questo nome fra i tanti proposti? Perché è un po' la sfida che abbiamo raccolto, quella di unire insieme 12 persone. Sono 12 persone con disabilità, con età diverse, perché vanno dai 23 fino ai 65 anni, ma anche con storie di vita diverse, esperienze diverse, competenze diverse, passioni, abitudini diverse. E la sfida è proprio quella che poi si dimostra anche la ricchezza di questo tipo di percorsi, di progetti, perché queste persone imparano a camminare un po' allo stesso passo, questo vuol dire alla stessa andatura, quindi questo vuol dire che dove non arrivo io arrivi tu, ci si dà una mano, ciascuno ha la possibilità di sviluppare le proprie autonomie imparando dagli altri, quindi chi ha un'età magari più adulta può insegnare qualcosa a chi è più giovane, ma anche chi è più giovane viceversa a chi è meno giovane.
1: Praticamente è una nuova esperienza per quanto riguarda la cooperativa.
2: In realtà non è una nuovissima esperienza, perché la cooperativa ha già diversi gruppi appartamento che si basano un po' sullo stesso principio, insomma sullo stesso concetto, quindi di mettere insieme persone diverse che però alla fine imparano a essere gruppo, a convivere e a formare delle piccole famiglie, dei piccoli nuclei familiari, e portando avanti le attività della vita quotidiana e integrandosi anche nel territorio, portando avanti le proprie passioni, i propri interessi.
1: E questo progetto da quant'è che è stato messo in atto?
2: Allora, noi siamo partiti con i primi gruppi appartamento che abbiamo chiamato Ponte a marzo dell'anno scorso. Nella struttura qui di Conselve siamo entrati un paio di mesi fa Perché appunto poi, come racconteremo, ci sono stati grandi lavori, esatto, di ristrutturazione. È stata creata una bellissima struttura all'avanguardia, anche con la domotica.
1: Poi ci spiegherete.

0: Bene.
1: E noi approfondiamo sempre la conoscenza della cooperativa sociale Giovani Amici, che è già stata da noi più di qualche volta, però adesso stanno focalizzando proprio l'attività, quindi sentiamo la seconda voce, ti presenti però.
2: Sì, allora io sono Marta e volevo fare un passo indietro, visto che parliamo di pari passo, facciamo un passo indietro. Il progetto è iniziato un po' di tempo fa con una progettazione da parte del comune di Conselve e successivamente in comprogettazione con Giovani Amici, e comprende una struttura residenziale per persone con disabilità e vulnerabilità psichica con basso bisogno di sostegni ed è finanziata dal PNRR Missione 5 Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità. E affiancato c'è stato anche sviluppato il progetto L'Asi Umami Start con la DGR 1241 del 2022. I fondi del PNRR poi sono stati successivamente integrati con risorse messe a disposizione dal Comune di Conselve e risorse messe a disposizione da Giovani Amici Cooperativa Sociale. Tutte queste risorse poi sono state investite in questa grossa ristrutturazione che è stata fatta dei locali. Ed è stata fatta una ristrutturazione sia degli ambienti, degli spazi, e, dai pavimenti alle finestre, al mobilio stesso, e abbiamo portato particolare attenzione anche alla domotica, che ci aiuta proprio a gestire questi due nuclei di appartamento. Anna?
3: Sì, esempi di domotica che sono presenti, ad esempio... le tapparelle che si alzano e si abbassano anche attraverso un'applicazione sullo smartphone, e la possibilità di controllare da remoto con delle telecamere, ma anche di comunicare con gli utenti che risiedono nel gruppo appartamento attraverso i videocitofoni, anche la possibilità di aprire e chiudere le porte e i cancelli della struttura anche da remoto e rispondere proprio al citofono.
1: E... quindi rispondere a tutte le normative attuali.
3: Esatto.
1: Poi approfondiamo.

0: Allora, dopo che abbiamo sentito Marta, vediamo cosa continuano a raccontarci, perché siamo curiosi.
1: Sì, allora dicevamo che appunto ci sono 12 persone che vivono in questo, in questa struttura, sono due nuclei da 6 e queste 12 persone appunto ci sono, sono arrivate in, questa, in questo progetto grazie a un lavoro importante in collaborazione con i servizi per la disabilità e con i servizi sociali di vari comuni del territorio della Bassa Padovana, in, con tempi diversi e modalità diverse. E ciascuno di loro ha un proprio progetto personalizzato. Durante la vita in appartamento bisogna immaginarsela come la vita quotidiana di ciascuno di noi, quindi durante il giorno ciascuno ha le proprie attività diurne, di cui poi parlerà meglio anche Marta, soprattutto a livello lavorativo, e poi c'è la vita domestica, quindi le attività domestiche e poi la vita di relazione, la vita sociale, insomma ciascuno ha i suoi interessi e li coltiva con il supporto degli operatori che comunque non sono presenti la notte, proprio anche grazie alla domotica che è stata installata e che permette di offrire supporto a distanza.
0: E... appunto Marta adesso integra, dai.
2: Sì, allora come diceva Anna, tutti hanno il loro progetto personalizzato, per cui durante il giorno tutti hanno un'attività, escono la mattina alle 8 e hanno un'attività. E, c'è chi si reca al lavoro, chi ha dei tirocini di avviamento al lavoro, chi ha dei progetti socializzanti, ma tutti sono impegnati a seconda delle, dei loro bisogni e a seconda anche delle loro esigenze e dei loro desideri, perché poi il desiderio dell'utente resta sempre anche al centro del, del progetto. E proprio per sviluppare maggiormente le abilità e le possibilità di inserimento in contesto lavorativo è nato anche l'ASI Umami Start, che è uno spazio, chiamiamolo laboratorio, ma è realmente uno spazio dove vengono fatte delle attività orientative, ma anche di coaching, di allenamento, di acquisizione delle competenze trasversali, quindi tutte quelle competenze utili e necessarie per entrare nel mondo del lavoro, indipendentemente da quello che uno andrà a fare, il cameriere, il pizzaiolo o l'operaio. Ci sono delle competenze che sono proprio trasversali a tutti i lavori e noi le alleniamo molto, lavoriamo molto su questo, lavoriamo molto sugli orientamenti, perché alcuni di loro non si sono mai sperimentati veramente e quindi non sanno cosa gli piacerebbe fare o cosa sono portati a fare, per cui abbiamo un staff di persone che lavorano, educatori, psicologi, insomma professionisti, assistenti sociali, che lavorano proprio su questo con i beneficiari, proprio per aumentare le loro possibilità di inserimento lavorativo. C'è chi ha iniziato con tirocini e adesso sta arrivando a un'assunzione vera e propria da parte di un'azienda del territorio, c'è chi è ancora nella fase di tirocinio, ognuno ha i suoi tempi. C'è chi anche in futuro avrà bisogno magari di restare in contesti più protetti e noi li accompagniamo sempre su questo con la stessa professionalità e con lo stesso spirito.
0: Cioè state creando delle opportunità certo. Di inserimento anche nelle semplici così manifestazioni che ci possono essere organizzative da un punto di vista ludico eccetera, voi se avete l'opportunità sti ragazzi li portate a fare qualcosa.
2: Sì, assolutamente, perché comunque loro anche semplicemente partecipando a una sagra del paese e offrendo loro servizio possono sperimentarsi anche in quello che è fare il cameriere, il servizio ai tavoli, magari scoprono che hanno delle competenze su questo e ci possiamo poi anche lavorare.
0: La socialità, insomma.
2: La socialità sta sempre alla base di tutto, perché è una cosa che ci richiedono e che manca sempre.
3: Basta poco a fare impressione. Basta poco

0: E dopo questo swing proposto dal nostro direttore Gianfranco, ne approfitto per salutare Laura, che è già stata nostra ospite e che ci ha mandato queste due donzelle che praticamente sono preparate. Prego.
1: Sì, stavamo appunto parlando dell'attività diurna, dell'attività di avviamento al lavoro, e volevo anche fare un appunto che ci muoveremo anche a breve nel territorio per capire la disponibilità anche delle aziende appunto dei nostri territori che si rendono disponibili ad attivare dei tirocini di inclusione che permettono ai ragazzi di sperimentarsi, che non per forza devono essere delle lunghe esperienze ma possono essere anche delle brevi esperienze, ma che danno anche la possibilità a questi beneficiari di sperimentarsi in nuovi contesti meno protetti, e questa è una cosa su cui noi ci teniamo molto.
0: Anche perché avete una fascia d'età molto varia.
1: Certo, assolutamente, come diceva Anna prima, andiamo dai 23 anni alla 60.
0: Quindi anche le esigenze, le esperienze acquisite sono completamente diverse.
1: Assolutamente, anche l'orientamento al lavoro è completamente diverso. Ovviamente tutte queste azioni che noi stiamo mettendo in campo, dal residenziale alle attività diurne, agli orientamenti ai lavori, ai tirocini, le assunzioni, i tirocini in contesto protetto dove possono essere svolti da noi ma anche presso altri enti. Noi nello specifico facciamo lavorazioni conto terzi, oppure abbiamo la nostra edicola fioreria, due bar, pasticcerie.
0: Beh, io frequento quello di San Pietro perché ci sono dei brioche molto allettanti.
2: Tra l'altro, se vi piace quello che offre Umami Bistrò di San Pietro Viminario, non potete mancare all'inaugurazione perché sarà ovviamente tutto curato.
0: Sono i ragazzi che incontriamo a San Pietro che saranno.
1: Sì, assolutamente, assolutamente.
3: Quando?
2: Il 6. Sabato 6 giugno alle 10 in via Traverso 2D.
0: Perfetto. Guarda che noi possiamo esserci, veniamo a farvi le interviste.
2: Assolutamente.
0: Abbiamo il sistema proprio che poi riportiamo, giusto direttore?
1: Assolutamente.
2: Super, certo, volentieri. Certo.
0: Allora sabato
1: 6
0: a che ore?
2: Alle 10.
0: Memorizzato.
2: 6 del 6.
0: 6 del 6
2: 2026.
3: È facile,
2: non
3: facile.
2: Alle 6 però.
3: Ma
0: non alle 6.
3: Bene, ma no, continua.
1: Ok. E appunto dicevamo che tutti questi interventi che facciamo portano ad aumentare la loro qualità di vita, perché comunque stiamo parlando di persone che si stanno aumentando le loro competenze, che si stanno sperimentando, che stanno compiendo delle scelte per il loro futuro, pur sempre accompagnati, pur sempre insomma messi nelle condizioni di poter avere anche diverse alternative, ma che devono mirare ad avere un'ottima qualità di vita, una buona qualità di vita. Ecco, anche i nostri spazi interni dei gruppi appartamenti richiamano a questo, sono appartamenti molto accoglienti, molto nuovi, molto ben strutturati anche proprio a livello di spazi, per chi verrà potrà vederlo con,
0: cioè, quindi c'è
1: con
0: dietro,
1: i suoi occhi.
0: Dietro c'è tutta un'organizzazione,
1: sì.
0: Cioè noi vedremo solo l'aspetto esteriore, però dietro c'è un mondo tutto particolare proprio per dare questo, portare un risultato.
1: Un mondo fatto anche di professionisti, perché poi se questi servizi sanno rispondere a così tante esigenze e anche così tanto diversificate, è perché ci sono molti professionisti che mettono in campo tutto il loro sapere che hanno acquisito in questi anni, per cui ci sono assistenti sociali, educatori, psicologi, operatori socio-sanitari, operatori di comunità.
0: Cioè praticamente ognuno ha il suo ruolo.
1: Assolutamente.
0: Tanti ruoli.

0: te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.
1: E siamo giunti, ahimè, alla conclusione di questo breve intervento, che però sicuramente la cooperativa Giovani e Amici avranno occasione di essere ancora ospiti quando avranno qualcosa da raccontarci.
2: Certo, volentieri. E volevamo concludere un po' sull'onda di quello che si diceva prima della qualità di vita, che per noi è prioritaria appunto nella progettazione personalizzata per ciascuno degli utenti. E parlando proprio del fatto che il territorio stesso di Conselve offre tantissime opportunità di socializzazione, di coltivare i propri interessi, e a noi piace molto collaborare con le altre associazioni scusate, del territorio, per esempio per quanto riguarda lo sport. Abbiamo degli utenti che fanno parte della squadra di Baskin.
1: I Baskin che sono venuti in basket con sé.
2: Esatto. E che tra l'altro siamo proprio vicini di casa adesso.
1: Attraversate.
2: Esattamente, comodissimo. E qualcuno partecipa al gruppo Cammino con i podisti di Conselve, che hanno accolto proprio a braccia aperte e in maniera molto...
1: Li farete partecipare alla marcia in rosa del 12 giugno?
2: Sì, probabilmente sì. E poi abbiamo partecipato anche al Summer Pra con un gruppetto di utenti che hanno prestato servizio per appunto il disbrigo e il servizio ai tavoli, ed è stato veramente bellissimo perché si sono proprio divertiti e hanno avuto la possibilità, come in tutte queste altre attività che abbiamo descritto, di stringere anche dei legami veri con il territorio, con le persone insomma che vivono il paese. E basta, poi vabbè, si può fare un accenno veloce al fatto che all'interno del progetto è previsto anche un corso di informatica, quindi alfabetizzazione digitale, e provenendo da contesti diversi c'è chi mastica di più anche per età e chi invece era proprio, magari partiva da zero, però al giorno d'oggi se non si utilizza un po' di internet, un po' di tecnologia, si è tagliati fuori, quindi inclusione vuol dire anche imparare ad utilizzare questi strumenti, e davvero nel percorso che stiamo facendo ci sono stati dei bellissime esperienze anche su
3: questo.
2: Anche
3: semplicemente, scusa Anna, certo, aver imparato ad utilizzare, non so se si può dire, Google Maps, quindi le mappe digitali, gli ha aiutati tantissimo nello spostarsi in autonomia nel territorio, e qui ritorna il tema dell'autonomia, che noi spingiamo molto sull'autonomia.
2: Sì, il fatto che ciascuno poi deve riuscire a fare tutto quello che è nelle sue possibilità, con i supporti che sono necessari, però sviluppando al massimo le proprie potenzialità. Quindi per esempio anche prendere un autobus, banalmente conoscere il territorio e riuscire a spostarsi in autonomia, a raggiungere un luogo di interesse.
3: Facciamo anche su questo dei training, gli educatori accompagnano proprio ed insegnano come ci si compra il biglietto, come si prende l'autobus, qual è la fermata di salita e di discesa, e poi gli utenti un po' più esperti insegnano a quelli meno esperti.
4: Che è un modo per non essere tagliati fuori dal mondo.
3: Assolutamente, no. Ma funziona un po' tutto così. Chi sa alzare bene alla mattina e non è un po' una persona che tende a dormire, sveglia invece i dormiglioni. Che...
2: Ecco. Sì, è un po' il senso del pari passo, no? È proprio quello. Il fatto di accompagnarsi ciascuno per quello che sa fare, quello che dicevo prima.
1: E quindi Anna e Marta ci invitano
2: il 6 giugno alle 10 in via Traverso 2 per l'inaugurazione della struttura Pari Passo e l'ASI Umami Start.
4: Noi vi ringraziamo per la vostra partecipazione qui a Fre Radio.
2: Grazie
4: e ci diamo
2: Grazie
4: appuntamento per una prossima, prossima volta,
1: perché dovremo riportare un report, giusto?
3: Assolutamente.
1: Certo. Grazie a voi.
3: Grazie mille.
1: Grazie
3: a voi dell'ospitalità.
2: Buona serata.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Eccoci qua, la nostra sigla di apertura, come del resto ormai da abbastanza tempo ce l'abbiamo.
1: Ma buonasera.
0: Buonasera, ma parli anche il bolognese?
1: Ma sì, non so perché, mi è venuto così.
0: Buonasera a tutti, benvenuti. Questa è Free Radio e soprattutto
1: musica ritrovata.
0: Musica ritrovata in questo...
1: con...
0: sì, in questo mercoledì, sì, 3 giugno 2026 con la Vale.
1: La Vale.
0: E Paolo.
1: E il Paolo.
0: Paolino.
1: Ah, sei Paolino stasera. Va
0: sono
1: bene.
0: Paolino
1: allora
0: stasera.
1: Stasera ti chiamo Paolino.
0: Ok.
1: Bene.
0: Quindi, come del resto ormai ben sapete, tutti i mercoledì sera siamo qui a tenervi buona compagnia per coloro veri che si sono così collegati nella web radio oppure free radio nel nostro sito www.freeradioconserve.it. Se magari state ancora lavorando potete ascoltare Free Radio,
1: certo,
0: e musica ritrovata.
1: Scriveteci anche
0: se volete scriverci.
1: Abbiamo il numero 378 06 55 630. E qui potete scrivere quello che volete.
0: Insomma, sì,
1: dai, un po' nei limiti,
0: sì,
1: dai, non esageriamo adesso.
0: Comunque, questa sera riscopriremo un po' di musica da discoteca degli
1: L'avevi
0: anni
1: 80. Promesso.
0: L'avevo promesso e quindi scopriremo
1: allora
0: qualcosa di musica da discoteca.
1: Ci auguriamo.
0: La ballavate, no, scusa,
1: sì,
0: la ballavate 40 anni fa, no? Ma adesso la potete riaballare. Riballare.
1: Infatti, stasera balliamo sempre. Quindi
0: balliamo,
1: ci dobbiamo
0: sempre
1: scatenare,
0: sì.
1: E il nostro desiderio è quello di farvi divertire.
0: Sì, esatto.
1: Due,
0: quindi,
1: ore di puro e sano divertimento.
0: Divertimento, soprattutto da ballare come fosse una discoteca. Questa sera Free Radio è una discoteca.
1: Vogliamo iniziare con John Smoth, The Promised Land. Questo è un brano del 1988. Vai.

0: Eh sì, amici, era il 1988.
1: Avete iniziato a ballare?
0: Eh sì, dai.
1: Me lo auguro, perché sì, non si riesce a stare fermi.
0: Esatto. Che tra l'altro su quel periodo dell'88 c'era la musica house, e questa è un facsimile di musica house di quel periodo dell'88. The Promised Land, questa è la canzone che abbiamo ascoltato come inizio canzone, no?
1: Che direi non è per niente male come inizio.
0: Te la ricordi, no?
1: Ui, caspita, hai voglia.
0: Ah sì, sì, sì, sì, sì. Beh, cosa dici di questo periodo di brutto tempo?
1: Il brutto tempo che ci accompagna, diciamo, a una piccola tregua stasera, ma non so, qua ormai siamo a giugno, e fa presto a passare anche giugno. Io non so te, non so voi che ci state ascoltando, io no, l'estate l'amo e spero arrivi in fretta.
0: Siamo nel mese di giugno, quindi il mese dell'estate.
1: Che inizia l'estate, certo.
0: Esatto, esatto, esatto. E quindi dobbiamo... L'estate cosa c'è? C'è il mare.
1: Ma non solo. C'è anche chi è appassionato di montagna.
0: Sì, certo, certo.
1: Del lago,
0: certo.
1: C'è chi va al lago, certo, che ci sono anche vari sport che si possono fare al lago.
0: Certo, certo.
1: Eh sì.
0: Certo. Comunque, insomma, dai, l'estate deve arrivare, altrimenti qua...
1: Abbiamo voglia proprio di metterci in costume.
0: Esatto,
1: su via.
0: Esatto, esatto.
1: E adesso abbiamo lei, Kylie Minogue, piccolina ma fortissima. Il brano è I Should Be So Lucky, è un brano del 1987, e continuiamo a ballare.
0: Certo, certo, certo.

0: Ma quanto bella era questa Kylie Minogue?
1: Ma è ancora bella.
0: Sì, esatto.
1: È bella ancora.
0: Sì, sì.
1: Ovviamente
0: sì.
1: Era più giovane. Beh, più, aveva, più bella.
0: Aveva 17 anni,
1: E pensa.
0: Con questa canzone, pensa un po'.
1: Con questa canzone, che è il primo album che lei.
0: Primo disco.
1: Primo disco,
0: fatto.
1: Dai,
0: primo disco.
1: Non esageriamo a dire album. Il primo disco.
0: È uscito dopo l'album.
1: Con il produttore Stock in the Water. Ecco.
0: Produttore tra l'altro anche di Donna Summer, di Rick Astley, di tanti altri,
1: caspiterina,
0: di tanti altri
1: di personaggi
0: degli 80,
1: illustri,
0: sì. esatto. Con questa canzone che abbiamo appena ascoltato,
1: sì, I Should Be So Lucky,
0: è molto bella sicuramente, l'abbiamo ballata chissà quante volte, ma adesso amici balliamo questa.
1: Bella. Il brano è Fascinated. Più detto un po' più all'inglese.
0: Esatto.
1: Questo è un brano del 1987, quindi rimaniamo sempre
0: su
1: verso la
0: tema.
1: Fine degli anni 80. E il gruppo è Company B.
0: Company B. È stata una canzone che quando è uscita un po'. Quando, sai, la mettevi su in discoteca, ti guardavano come dire, ma questa
1: cos'è? Da dove
0: cos'è?
1: Arriva?
0: Da dove arriva?
1: È un extraterrestre, esatto, arriva con l'astronave.
0: Esatto. Invece poi, ragazzi, è diventato un grande successo. E ancora adesso, nei Remember, quando si può mettere su questa canzone, la ballano.
1: È molto bella, eh? Sì, adesso ce l'ascoltiamo, ovviamente continuiamo a ballare.
0: Certo.

0: E questa, amici, è la musica Italo Disco.
1: Italo Disco.
0: Come era sì, nominata in quel periodo, quindi Italo Disco.
1: Certamente. E questo, cioè Diamond, era la sigla, vi ricordate, la trasmissione DJ Television?
0: La facevano su Italia 1.
1: Su Italia 1. Il produttore era Claudio Cecchetto, chi se no.
0: A quel periodo c'era
1: era
0: solamente
1: lui il padrone della radio, praticamente.
0: Esatto. E quindi loro erano i Via Verdi con questa canzone Diamond, che ha fatto un grandissimo successo in quel periodo del 1986.
1: Rimaniamo sempre in quel periodo.
0: Esatto, rimaniamo sempre in quel periodo, ma non lo so se questa canzone che sta arrivando adesso è di quel periodo. Vediamo. Sì, è di quel
1: sempre
0: periodo.
1: Sempre del 1986, Looking for Love, Tom Hooker. Wow!
0: Restiamo sempre in tema Italo Disco, perché l'Italo Disco è stata il supporto della musica dance made in Italy in tutte le discoteche d'Italia e anche all'estero.
1: Vai che si balla ancora!

0: Ti ho raccontato un aneddoto di Tom Hooker, sì, ma questa, questa
1: lo teniamo
0: cosa,
1: per la prossima serata.
0: Lo teniamo
1: puntata
0: per la prossima volta e quindi
1: alla prossima puntata.
0: Esatto, esatto. Quindi
1: la rimandiamo
0: alla prossima volta quando faremo, sì, ascoltare le canzoni Dance Made in Italy, quindi Italo Disco, per quanto riguarda il mercoledì sera con la musica ritrovata.
1: Ritrovata.
0: Abbiamo ritrovato anche Tom Hooker 1986 con Looking for Love, canzone che
1: Molto conosciuta, era molto battuta.
0: Esatto, lui tra l'altro è americano, italo-americano, quindi adesso abita in America, è ritornato.
1: È ritornato a casa.
0: Sì, è ritornato in America.
1: America.
0: E fa ogni tanto, canta e fa qualcosa di piacevole per quanto riguarda la musica sempre della discoteca. Remixata, rifatta, un po' di tutto, dai.
1: E adesso eccola Sabrina con Boys, lei è una bomba sexy, wow wow wow, brano del 1987, Boys.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Honey, move on now.

0: Senti il disco. Senti il disco.
1: Che proprio, è originale.
0: È originale, disco originale, pensa un po'.
1: Che bello. Esatto. Mi piace sentire anche questo.
0: Esatto, come si sentiva una volta, che era più bello ancora. A me piacerebbe fare una bella serata di musica con i giradischi, sarebbe molto bello.
1: Sarebbe veramente una figata.
0: Soprattutto musica, diciamo così, non questa, magari, che è un po' più datata, anni 90, che è più ancora più bella.
1: Molto volentieri. Allora la facciamo.
0: Vedremo.
1: Spagna?
0: Sì.
1: È ancora lei?
0: È ancora lei, sì.
1: E questo è il primo disco.
0: Primo disco Easy che Lady, ha fatto
1: è il primo disco che ha fatto
0: nell'86,
1: quando lei è diventata famosa, insomma, andava alla grande in quel periodo,
0: sì,
1: in quegli anni, e cantava in lingua inglese.
0: Sì, perché era stata in America.
1: Sì.
0: Per così assaporare la musica.
1: Quindi la sua figura,
0: esatto,
1: era così un po' americana,
0: esatto,
1: e a un certo punto ha cambiato, ha iniziato a cantare nella sua lingua madre, che è l'italiano.
0: Certo. Ma adesso, amici, c'è un'altra chicca da ascoltare.

0: Per coloro magari che non lo sapessero, è una canzone di Madonna, Holiday, ripresa e remixata, ricantata in rapper da questi due personaggi che si chiamano MC Meeker e G e DJ Sven nel 1986.
1: Holiday, non scioglie lingua praticamente.
0: Esatto. E hanno fatto, diciamo così, un discreto successo. Infatti c'è anche il ritornello. Senti, Holiday di Madonna.
1: C'è la voce di Madonna.
0: Esatto. Eccola qua. E quindi grande successo di quel periodo con questa canzone. Ma adesso un altro grande successo.
1: Sì, Modern Talking. Questo è un brano del 1986 e il titolo è Brother Louie.
0: Brother Louie.
1: Louie. Brother Louie. Io ho letto Louie, ma no, Louie. Che figuraccia.
0: Esatto. Che poi tra l'altro ce ne sono tantissime di canzoni dei Modern Talking, da Sherry Sherry Lady a You Can Win If You Want,
1: Atlantic Callaghan.
0: Ce ne sono tantissime, ne hanno fatte una marea di canzoni. Una di queste che ho scelto questa sera è questa, grande pezzo sicuramente da ballare in discoteca e soprattutto magari da ballare a casa vostra, alzando il volume della radio. Quindi alzate il volume
1: e ballate con Brother Louie.
0: Louie.
1: Louie. Louie. Louie.

0: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: State ascoltando Free Radio, sempre e solo bella musica.

0: Lui si chiama Eddie Attington. La canzone
1: come l'hai detta bene,
0: USSR.
1: USSR. Anche questo è del 1986, questo brano.
0: Diciamo che siamo lì tutti quanti in tacca, no?
1: Sì.
0: Tutti in tacca.
1: Ma lo stacchetto che c'è del meteo.
0: Sì.
1: Ma quanto bello, aggiornatissimo.
0: Molto
1: ogni
0: bello,
1: giorno
0: sicuramente
1: si aggiorna.
0: Quindi se volete ascoltare il meteo potete farlo benissimo su Free Radio, si ascolta il meteo.
1: Anche quello si ascolta.
0: Un'altra bella rubrica da ascoltare, no?
1: Molto, molto,
0: così
1: mi
0: siamo,
1: è piaciuta assai.
0: Così siamo molto aggiornati.
1: Sempre di più, sempre di più.
0: Esatto.
1: Bravi,
0: esatto.
1: Bravi.
0: USSR, canzone che ha fatto un grande successo in quel periodo, ancora adesso la potete ascoltare anche su Free Radio, nei programmi di musica anni 70, 80, 90.

0: su Free Radio Conselve, musica ritrovata per quanto riguarda questo mercoledì 3 giugno.
1: E intanto sono già le 22 passate da pochi minuti. Il tempo, ascoltando vola. Questa musica, stravola anche. Ascoltiamo Taffy con I Love My Radio. Questo è un brano del 1985.
0: Anche questa produzione di Claudio Cecchetto, di quel periodo le ha prodotte tutte lui.

0: I love my radio, ma io amo la mia radio, lo sai?
1: E come no? Anch'io sì. Amo la mia radio, Free Radio con Selve.
0: Esatto, esatto. Lo diceva Taffy nel 1985, Alarm Radio, Midnight Radio, quindi grande successo quel periodo. Poi tra l'altro produzione di Claudio Cecchetto, le ha prodotte tutte lui.
1: Tutte lui, solo lui.
0: Solo lui. Eh sì, dai, perché a quel tempo c'era...
1: C'era lui. Forse c'era qualcun altro, ma non si vedeva, era nascosto.
0: Esatto, forse non si vedeva. Eh sì, ma noi continuiamo sempre nella nostra tranche di musica italo disco.
1: Sempre nel 1985 è uscito questo brano di Pozzoli, senza la U, Pozzoli, Around My Dream.
0: Che poi tra l'altro lui, diciamo così, ha continuato a cantare, ne ha fatte delle altre canzoni, però poi cosa ha fatto? Ha fatto anche come preparatore di quei programmi, sai, quei programmi che fanno durante il sabato sera, il venerdì sera, sì. Quelli che praticamente con Carlo Conti, hai capito cosa voglio dire?
1: Quei adesso? Programmi proprio della prima serata.
0: Esatto, preparatore.
1: A base perché, di musica.
0: Esatto, preparatore di cantanti che magari è la prima volta che cantano, hai capito?
1: Tipo un vocalist, cioè un maestro, esatto, maestro di musica.
0: Esatto, lui
1: ha continuato
0: e ha fatto questa cosa qui. Che
1: questo è molto, tipo di carriera.
0: Esatto, ha lasciato un po' la musica dance, ma però ha sempre cantato. E anche abbastanza
1: se
0: bene.
1: Se l'ha sempre cavata abbastanza
0: certo,
1: bene.
0: Certo.

0: sono tutte canzoni di, quelle, di sì, quell'epoca, no?
1: Finora quindi, 1985-1986
0: pensa un po',
1: in dialetto si dice 40 barette.
0: Eh sì, 40 barette è una barretta di cioccolato,
1: è meglio dire così. Sì, bello, sempre questo, anche 1985, You Are a Woman, Bad Boys.

0: una delle voci più belle del italiane, che cantava naturalmente in inglese,
1: Mike Francis. Survivor, sì. bellissimo pezzo.
0: Che,
1: molto bello, sì.
0: Che risale al 1984. È stato un grande successo. E poi, tra l'altro, anche con Amy Stewart, Friends, ha fatto un grandissimo successo anche con quella canzone. Ma adesso, amici, ascoltate una cosa. Viene o non viene? Arriva?
1: Eccola qua.
2: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
0: Sì.
1: Anch'io ho dei colpettini di tosse. Di Scotch con Disco Band, anche questo è un pezzo del 1984.
0: Pensa che questa canzone era soprannominata la canzone della tosse.
1: Eh sì, anche tu, Paolo.

0: E questi sono i fantastici 900. Loro si chiamano 900, ma il brano è del 1984. Moving On, molto bello, ballabile anche questo. Un po' più ascoltabile più che ballabile, esatto. Ecco,
1: è stato un grande successo come canzone, sicuramente come gruppo, però non è stato un disco che è stato fortemente ballato, perché io l'ho visto, l'ho seguito, anche perché quando lo mettevo su non partecipavano,
0: ecco.
1: Poco, perché era un po' mezzo smorto, no? Come si dice?
0: Sì.
1: E quindi, insomma, però niente da dire, come grande successo.
0: Ma è sempre piacevole ascoltarlo, questo sì.
1: Esatto, e quindi lasciamo quel che si dice, no? Questo invece è un amicone.
0: Un amicone. Mi Commission. Anche questo è un brano del 1984. Il titolo è How Old Are You?
1: How Old Are You? Grande pezzo anche questo. Pensa un po' che in discoteca dove andavo a suonare, no?
0: Sì.
1: Suonavo i dischi praticamente, sì. Non è che suonavo la batteria.
0: Mettevi i dischi.
1: Esatto, un sabato
0: perché la gente ballasse.
1: Esatto, perché un sabato sera è venuto questo
0: Mi Commission.
1: Lui praticamente il suo personaggio qual era? Era praticamente sai come Pierrot, no?
0: Ah, davvero.
1: È tutto dipinto di bianco, vestito anche di bianco. Pensa. Quindi esatto.
0: Un Pierrot
1: all'italiana, diciamo così, però
0: perché lui è italiano.
1: Sì, al 100%.
0: Italianissimo
1: al 100%.
0: Questo è un nome d'arte.
1: Mi Commission. Comunque grande successo quel periodo,

0: Hai avuto l'occasione di conoscere Ivan?
1: No. Ho un amico che si chiama Ivan, con l'occasione lo saluto.
0: Ecco, esatto.
1: Ciao Ivan.
0: Lui era Ivan che cantava Fotonovella. Bella canzone che risale all'84.
1: Sì.
0: E quindi è stata anche durante questa serata proposta, naturalmente, per la musica ritrovata.
1: Sempre musica ritrovata il mercoledì sera, ogni mercoledì sera.
0: Esatto,
1: eh?
0: Esatto.
1: È importante sapere che ogni mercoledì sera c'è la diretta e poi la replica.
0: Ah sì.
1: Entrando nell'app c'è l'icona dove si può cliccare la replica. E ci sono le varie trasmissioni,
0: anche,
1: tra cui la nostra di questa
0: anche
1: sera.
0: C'è la replica al martedì sera. A mezzanotte.
1: Chi non vuole dormire fa una bella cosa e si mette ad ascoltarci.
0: Esatto. E adesso è arrivato anche il momento di salutarci.
1: Sì, vi salutiamo. Tra l'altro c'è un bel brano di sottofondo, molto bello, e che è Midnight Man, sempre del 1984, e cantato dai Flesh and the Pan. E con questo
0: noi ci salutiamo,
1: vi auguriamo una buona notte o un proseguimento anche di serata. Dai,
0: esatto. Domani sera vi ricordo che c'è Pillole di Musica,
1: sempre,
0: con Roberto Violato.
1: Con Roberto.
0: E poi naturalmente tutti i programmi che sossingono dopo di noi. Cioè, vediamo, aspetta che guardo.
1: Controlla.
0: Saverio Lombardi.
1: Molto bene.
0: Saverio Lombardi.
1: Molto bene, c'è lui. E quindi siamo arrivati al momento dei saluti ufficiali.
0: Quindi ciao a tutti,
1: vi auguriamo una buona notte. Alla prossima settimana, il prossimo mercoledì, sempre qua di giugno, perché siamo a giugno.
0: Esatto.
1: E fate sogni belli, ve
0: ciao,
1: lo dice la Vale.
0: Ciao.
1: Buonanotte, ciao.

Oggi parliamo di caffè, quel liquido oscuro che separa la civiltà da una strage premeditata. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Preparate la moca.

Avete presente quel cartello che vendono in tutti i negozi di cianfrusaglie? Quello con scritto "non parlarmi finché non ho bevuto il mio caffè". Ecco, se ne avete uno in cucina sappiate che non siete originali. Siete solo dei potenziali sociopatici che hanno bisogno di un alcaloide per non rispondere buongiorno con una testata sul setto nasale del proprio vicino. C'è questa narrazione romantica del rito mattutino, il profumo sale, la moca che gorgoglia, tutte balle. La verità è che siamo dei tossici legalizzati. E la mattina cerchiamo una scossa. Guardatevi allo specchio prima della tazzina, sembrate una comparsa di The Walking Dead, con il pigiama di pile e le occhiaie che arrivano alle ginocchia. Intanto sta salendo il caffè, voi interagite con le nostre pagine social, entrate nella nostra community.

One More Cup of Coffee, ancora una tazza di caffè. Questa è una cover di Red Essence di un brano di Bob Dylan del 1976. E poi finalmente arriva il primo sorso di caffè, miracolo. Improvvisamente i vostri neuroni, che fino a un secondo prima stavano giocando a 1, 2, 3 stella, in un angolo del vostro cervello decidono di tornare al lavoro. Ma non è che diventate simpatici con una tazza di caffè, eh? Diventate solo lucidi quanto basta per pianificare magari una vendetta contro il vostro collega che vi aspetta in ufficio con troppa allegria. Ammettiamolo, chi è felice alle 8 di mattina senza caffeina o è un santo, o mente, o ha dei problemi veramente seri con la realtà. Noi abbiamo bisogno del nostro fango nero bollente per accettare l'idea che anche oggi bisogna andare a lavorare. Coffee and TV, i Blur.

Coffee and TV, lo ricordate il video? C'è la busta di latte che cammina per strada. Quindi se mi incontrate per strada e non ho una tazzina in mano o un bicchierino, fatemi un favore, passate oltre. Non è per cattiveria, è istinto di sopravvivenza, non si sa mai. Ma voi conoscete l'origine del caffè? Ne parliamo tra poco, vi ricordo soltanto che si parla di capre e di Etiopia.

0: ti vedo.
1: Ti vedo.
0: Tra poco i vostri messaggi sono veramente...
2: Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.
0: Pazzeschi e dire poco. Have a nice day, Stereophonics. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

Angelo dice: io prima del primo caffè della mattina non sono antisociale, sono proprio un pericolo pubblico. Ditelo in radio, chi usa le capsule di plastica aromatizzate al caramello merita l'esilio immediato dall'Italia. Solo Moka. Questo lo diceva Peppe. Enrico dice invece: ma quelli che chiedono un decaffeinato d'orzo in tazza grande con latte di soia tiepido e schiuma fredda?

L'origine del caffè ci porta in Etiopia, intorno all'anno 800, un pastore Kaldi. Un giorno nota che il gregge impazzisce dopo aver mangiato delle bacche rosse. Le capre iniziano a ballare. Lui vede le capre e che fa? E assaggia anche lui le bacche. Una persona saggia scapperebbe, lui no. Il pastore vede gli animali sotto l'effetto di stupefacenti naturali e decide di provare la stessa sensazione. E come va a finire?

quanti caffè al giorno bevete? Io dopo il quinto non li conto più. Fanno male. Di qualcosa dobbiamo morire prima o poi.

Dicevamo Caldi, il pastore, mangia le bacche rosse, ecco la pressione a 2000, corre da un monaco di un monastero vicino. Gli urla: ho trovato il paradiso, guarda le capre. Il monaco era un tipo scettico, guarda, pensa e grida: stregoneria, e butta le bacche nel fuoco. E qui avviene il miracolo, quelle bacche si tostano, il profumo invade la stanza. I monaci cambiano idea, annusano l'aria. Beh, dico, forse il demonio ha un gusto ottimo in fatto di aromi. Macinarono quelle bacche e le misero in infusione. Il resto è storia. Quindi, la prossima volta che sosteggiate il vostro espresso da 3 euro in Piazza Duomo a Milano, ricordate, state solo replicando l'esperienza di un gregge di capre etiopi eccitatissime. La civiltà occidentale è stata costruita su un'intuizione ovina, a quanto pare. E guardando come guidiamo nel traffico, direi che il legame con le capre è rimasto intatto. Siamo una specie superiore, riusciamo a fatturare perché abbiamo deciso di imitare il delirio psicomotorio di un ovino. Fondamentalmente la nostra civiltà è un rave di capre.

Naturalmente parleremo anche dei baristi, di come vi guardano quando ordinate certe cose al bancone. E tra poco i messaggi delle signore all'ascolto.

Lovely Day. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Quali sono le richieste più assurde che possono fare un bar? Un caffè marocchino con Nutella in fondo, granella di nocciole e panna montata sopra. È un dolcificante liquido, perché sono a dieta. Monica dice: bere caffè impedisce di dormire, per il contro dormire ti impedisce di bere caffè. Un circolo vizioso bellissimo. Sandra dice: la mia scala di priorità è 1 il caffè, 2 tu, il mondo al numero 3. Siamo in ottima posizione allora. Speaker, hai la voce così attraente che solo un espresso doppio lunedì mattina ti supera.

Pensate che quando il caffè arrivò in Europa, i preti gridarono all'idolo pagano scandaloso e nero e Satana in tazza. Papa Clemente VIII decide di assaggiarlo. Il risultato? Sarebbe un peccato lasciarlo solo agli infedeli. Praticamente Papa Clemente VIII è il primo influencer marketing della storia. Dalla scomunica al rito della domenica in tre sorsi. Pensate che esiste gente che paga 50 euro per un caffè defecato da un piccolo mammifero indonesiano, lo zibetto. Avete capito bene? Abbiamo trasformato un processo digestivo animale in un bene di lusso. È la prova definitiva che se vendi qualcosa come esclusivo, l'essere umano è disposto a bere letteralmente di tutto, pur di sentirsi superiore al suo vicino.

Die with a smile, morire con un sorriso. È quello che dicono i baristi la mattina. Il magico e terrificante mondo del bancone, dove alle 7:30 del mattino c'è chi entra e dice un espresso grazie e si comporta come una persona normale, e chi poi diventa lo scienziato pazzo della caffeina. Due macchiati freddi schiumati, un corto in tazza grande e un deca in vetro. Sembra un prospetto per il lancio dei missili nucleari, invece è solo il lunedì mattina al centro di Milano. Il barista è l'unico professionista al mondo che ti insulta con gli occhi mentre esegue i tuoi ordini assurdi, mantenendo una velocità che alla NASA se la sognano soltanto. Come lo bevete il caffè? Interagite col vostro speaker itinerante.

0: Tracy Chapman, Stand By Me. Questo è un live a Late Show di David Letterman.
1: Oh darling, darling, stand.
0: La tazza del caffè di David Letterman è uno degli oggetti di scena più iconici che ci sia. Nella sua celebre frase, se non fosse per il caffè non avrei praticamente personalità.
1: Stand by me, stand by me.
0: È un bevitore assiduo di caffè.
1: Stand by me, stand by me.
0: Accelera il metabolismo. Il mio dorme però.

Cristiana Polegri, Matteo Brancaleoni. Non so che darei. Perfetto. Questa è proprio musica perfetta per un aperitivo sul mare.

0: Il mondo del caffè è molto vario, tra orrori e varietà. C'è il caffè solubile, il paradosso della pigrizia, una polvere triste che pretende di sfidare la fisica. Versate acqua su detriti chimici sperando nel miracolo, ma ottiene soltanto un fango tiepido che offende la termodinamica e il buon gusto.
1: Stai ascoltando Free Radio Consempe.

espresso è il caffè solubile, non è una bevanda, è una resa incondizionata alla mediocrità. Ma volete mettere il rito della moca? Un culto pagano, direi. Alle 6 del mattino, come zombie assonnati, si fa tutti la stessa liturgia, il sacro monticello di polvere, l'acqua fino alla valvola, guai a sgarrare, e l'attesa del gorgoglio. Chi lo beve zuccherato, chi lo beve amaro. Chi guarda la tazza con un delirio di incoscienza che dura almeno 15 minuti. E poi il lavaggio della caffettiera, mi raccomando, solo acqua, perché il sapone è un peccato mortale. Si dice che più la caffettiera sia incrostata, più venga il caffè buono.

personalmente prendo il caffè amaro senza zucchero. Si dice che chi beve caffè amaro sia psicopatico. Posso confermare. Siete su Viaggiando Nate in the Radio Show con Saverio Lombardi. Oggi parliamo di caffè. Interagite come state facendo, siete fantastici. Entrate nella nostra community. Scaricate l'app. Mettete il cuoricino allo speaker. Lasciate un caffè sospeso in qualche bar. C'è sempre chi non se lo può permettere, ma è un piacere regalarglielo.

Don't Know Why, non so perché, Norah Jones. Beh, non so perché si può anche adattare al bar dove arrivano i tre personaggi mitici. L'indeciso cronico che arriva dopo la fila interminabile e chiede cosa avete. Oppure l'ingegnere chimico che ordina un macchiato freddo in tazza grande, schiuma calda, latte di soia a 62 gradi e tre gocce di dolcificante. Don't know why I did. Forse sta cercando un carburante per la NASA, non un caffè. E poi c'è il geometra dello zucchero, versa tre bustine e gira per mezz'ora e in quel vortice lo zucchero si fissa sul fondo. La regola d'oro è: se sul vostro ordine ci sono più di tre aggettivi, voi siete la parte del problema. Andate in pace, ma restate agitati. Stessa ora, stessa tachicardia. Siete stati su Viaggiando Night and Day Radio Show. Non siate creep, non siate strani quando andate a prendere un caffè.

Un'ora di viaggio è letteralmente volata parlando di caffè. Abbiamo toccato Bob Dylan, le capre di Caldi, le follie dei clienti al bar, David Letterman, la sua tazza. E non potevamo che chiuderla quest'ora con Creep. Whatever makes you happy. Ma voi restate sintonizzati. Whatever you want. Magari cambiamo marcia. Magari vi porto dentro altre storie nuove, incredibili. D'altronde siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro barista itinerante.

Perché il caffè alla fine è un rito, ma è anche un modo per accogliere un amico, per guardare in faccia il vostro amore e dire magari buongiorno.

0: Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.
1: Free Radio Conselve, eccoci qua.
2: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: Free Radio, però appunto... Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
2: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
1: con questa canzone che si intitola Killer.
2: Ogni sabato dalle ore

0: gioco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.
1: Hola, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati in questo venerdì 29 maggio 2026.
1: 2026, che fa molto caldo e va bene così.
2: Fa molto caldo, qualcuno già comincia a soffrire. Qualcuno?
1: Tu, io no.
2: Sì, questo lo so. Io comunque per il momento tengo botta, come si dice.
1: Sì.
2: Tengo botta, cerco di non avvalermi di ausili esterni tipo ventilatori, condizionatori, eccetera. Sì. Non so per quanto resisto, vediamo un po'. E comunque tiriamo avanti. Mi fa piacere che ci sia del caldo. Oggi pensa, non so se noti, ho la faccia un po' bruciacchiata forse.
1: Come mai?
2: Perché? Perché è successo che nel...
1: Vedo anche del perlage là in alto.
2: Del perlage, bella, il perlage mi piace. No, mi è successo in questa nottata trascorsa, in questa nottata che è passata, sai, c'era del vento in alcune zone, anche del Veneto, non tanto lontane. Purtroppo
1: sì,
2: sono...
1: è stata una notte un po' burrascosa.
2: Sì, c'è stata anche della grandine, insomma, non belle cose, ma dalle nostre parti, insomma, c'è stato un bel vento, quindi raffiche di vento, eccetera, che mi hanno in qualche modo mezzo scardinato. Sai la rete, quelle verdi che delimitano un po' le recinzioni.
1: Sì, quella vedo non vedo, come si chiama?
2: Quelle vedo non vedo, sì, proprio quelle lì.
1: Quelle oscuranti.
2: E insomma si era un po' strappato di tutto e io ho pensato...
1: È dovuto intervenire.
2: Che però ho pensato di intervenire dall'una e mezza a quando ho finito, per cui alle quattro più o meno, tre e mezza,
1: quattro.
2: E quindi
1: 4. Hai preso una bella
2: tintarella. E quindi ho unito l'utile con la solana.
1: Con la solana.
2: Bravo. Bene. Detto questo,
1: devo fare una precisazione.
2: Yes.
1: Beh, intanto 378-0655-630.
2: E questo è sempre doveroso.
1: Questa sera non ascolterete una playlist come al solito. Perché mi sono preso la libertà di scegliere dei brani che sono un po' diversi da quello che è il carattere del programma, cioè rock and blues.
2: Ecco, però non preoccupatevi, perché io cioè lui metterà, ci farà ascoltare quello che riterrà opportuno farci ascoltare e poi vabbè, voi deciderete.
1: Sì.
2: Però io invece mantengo la mia linea in qualche modo, cerco, per cui non preoccupatevi più di tanto.
1: Quindi,
2: ci sono.
1: Volevo finire la prefazione.
2: Prego.
1: Che poi continuerò comunque brano dopo brano. Si tratta di una lista di brani anni 70, principalmente del filone glam rock, quel rock con i glitter, con i lustrini, quel rock che era un po', diciamo così, leggero, non era il rock dei Deep Purple o dei Led Zeppelin, ma si avvicinava quasi a quello che adesso è quello degli AC/DC, un po' più scarno, un po' così. Un po' ridanciano, un po' anche pacchiano se vogliamo, però comunque ci ricorda gli anni 70.
2: Ho visto un po' di brani che hai messo in scaletta e devo dire sì.
1: Quindi,
2: intriga un pochino.
1: Sì, ho trovato queste cose un po' sui vinili, un po' sulle cassette che ho a casa e ho detto perché non tirare su un po' di queste robe, e l'ho fatto. Quindi cominciamo con un brano che negli anni 70 andava molto in alto gradimento, il programma di Arbore e Buoncompagni.
2: Oh yes.
1: Johnny Wakelin, un inglese che ha fatto un paio di brani buoni, questo e poi un altro dedicato a Cassius Clay, che non mi ricordo, Black Superman se non sbaglio, e questo è In Zaire, sicuramente lo riconoscerete, e partiamo con questo.
2: E poi però ci saranno i Garbage con Why Do You Love Me.

Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: In the ear.
2: E invece il jingle era in inglese perché Johnny Wakeling era inglese, e abbiamo un altro gruppo inglese adesso di quegli anni, sempre, ripeto, questa sera una programmazione tutta particolare, i Mango Jerry, chi non li conosce, con In the Summertime. Poi fecero un altro brano, un altro brano un po' religioso, se vogliamo, si chiamava Santo Antonio o Santo Francisco.
1: Ah, è non vero, so è vero, lo ricordo.
2: Però il brano più famoso è appunto questo In the Summertime, che nei primi anni 70 era un tormentone.
1: Spopolato proprio, ricordo. Benissimo, lo ricordo.
2: Ti ricordi quel tizio con i basettoni che batteva con lo stivalone di pelo, batteva il tempo. Eccolo qua, in the summertime, Mango Jerry.
1: Devo dire sì, che partiamo proprio appunto con una puntata, una serata.
2: Sì, un viaggio a ritroso con della musica così un po' effervescente.
1: Diciamo. Ma io ti metto su però un shiny happy people. Sono i Rem, dai, vai.

0: playing nothing but back-to-back hits.
1: Free Radio Conselve.
2: Ehi, andiamo avanti.
3: Vi piace?
2: Andiamo avanti.
3: Vi piace?
2: Sì, a me piace.
3: Siete,
2: è una
3: siete
2: cosa
3: pronti?
2: Diversa dal solito.
3: Anch'io. Allora.
2: E allora rimaniamo sempre negli anni 70. Non andiamo a pescare gente nata nel 1915 o nel 1896 come faccio di solito per le mie cose blues, ma rimaniamo negli anni 70. In questo periodo c'era anche Christie, un gruppo inglese che è rimasto parecchio nella hit parade di quel tempo, che se non sbaglio era condotta da un certo Lelio Luttazzi, te lo ricordi?
3: È il Triestino, certo,
2: il
3: certo.
2: Triestino, è il Fion del Can. È il Can de Trieste.
3: È il Can de Trieste, va bene.
2: Con il brano famosissimo che adesso direte me lo ricordo, Yellow River.
3: Yellow River, bellissimo, bellissimo. Ma sai che mi stai facendo

0: felice stasera, sono contento di queste scelte.
1: Ma spero che sia la stessa cosa per gli ascoltatori.
0: Sì, senz'altro. Wings of Butterfly è il titolo del brano che invece gli Him ci propongono. Andiamo quindi a sentire questo Christy e poi gli Him.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: Sì, Antonio.
2: Bellissima. Devo dire, sì, sono felice. Mi hai dato un mood nuovo, un ritmo nuovo, per quanto vecchio.
1: Ma
2: nuovo.
1: Sì, ma ci mancherebbe. Sono brani che si ascoltano senza, sì, così orecchiabili, e che ti riportano quando avevi tanti anni di meno. Difatti, 1970, adesso.
2: Ma io nel 70 non ero ancora nato, per cui non so proprio. Vai, parla della tua musica, dai, vai.
1: D'accordo, raccolgo quanto detto dal signor Antonio, lascio perdere le questioni anagrafiche e passiamo a presentare
2: a quelle
1: il
2: musicali,
1: brano,
2: sì.
1: Middle of the Road, in mezzo alla strada, praticamente.
2: In the middle of the road.
1: Non è quella.
2: Non è quella.
1: Quello era il titolo di un brano di quel tizio lì che non mi ricordo come si chiama. In the middle of...
2: che poi era in the middle of the night,
1: esatto.
2: Sì.
1: E il titolo del brano sono parole forti perché è chirpy chirpy chip chip,
2: che
1: pensa un po',
2: sì, non so cosa voglia dire,
1: in pratica non vorrebbe dire nulla, forse imita il qualcosa di un volatile, non lo so, comunque Middle of the Road chip chip chip chip è un brano tra l'altro scritto da un certo Lally Stott, che ascolteremo più tardi. Questo Lally Stott tra l'altro ha avuto delle collaborazioni anche italiane, vabbè, comunque chip chip chip chip, Middle of the Road, sempre circa 1970.
2: E sarà Compliance allora sta roba, no?
1: Può essere.
2: Eh sì, i Muse ci propongono questo titolo di brano. Ale.

0: te Sidri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Ma sì, ascoltate Fre Radio con Selve.
2: Sì, ma tu sai che quando si parla, quando c'è questo jingle, mm-hmm, cosa succede?
1: Che succede?
2: Che c'è la parola veneta da spiegare.
1: Già?
2: Già.
1: Ah, bene.
2: Questa sera è tutto ribaltato, tutto diverso.
1: Sembra che
2: tutto,
1: a me, è vero. Sì, è una cosa così.
2: La parola di questa sera è spissa.
1: Spissa?
2: Spissa.
1: Bravo.
2: Cos'è la spissa?
1: Ma io lo so, guarda, è quel lente preposto alla verifica dei cantieri.
2: Quella è un'altra cosa. Ha una S solamente e finisce con la L. La spissa è il prurito. È il prurito. Ecco, spissa una man.
1: Allora, spissa una man. Non so, lo spissa... Spissa.
2: Oppure si dice anche vorrei cavarmi una spissa.
1: Lo sai, in questo caso ha un significato figurato, no?
2: Sì.
1: Come? Quindi è vero, non è un significato pratico, materiale, cioè perché come, quando ho prurito devo grattarmi.
2: Come
1: devo...
2: quando vedo te navigare, guardare le moto, eccetera, eccetera, ti devo ricavarti che a spissa.
1: Ma talvolta non mi è possibile.
2: Fare l'upgrade del tuo motociclo.
1: È vero.
2: Devo ricavarti una spissa.
1: Vorrei cavarmi che a spissa, però ecco. Ci sono altri aspetti che mi inducono a più miti consigli, ecco, diciamo così, a più miti scelte. E quindi, vabbè. Comunque, credo che
2: abbiamo dato l'idea di quello che.
1: Sia nel caso, voglio dire, vero del significato che in quello figurato.
2: Va bene.
1: Benissimo. Allora andiamo a toglierci un'altra spissa.
2: Ascoltiamo un altro brano anni 70.
1: Un sassolino
2: 70,
1: dalla scarpa.
2: Sì, sempre fa parte di quel glam rock. Un certo Lally Stott che avevo nominato prima, che era stato l'autore tra l'altro di quel brano dei Middle of the Road. Questo Lally Stott, inglese anche lui, con la sua Jacaranda, che adesso vi faccio ascoltare, spopolava sempre da partire da Alto Gradimento, ma anche su altre trasmissioni. Sai cos'è la Jacaranda?
1: No.
2: È un albero.
1: Ecco.
2: Comunque Lally Stott ha collaborato parecchio anche con autori italiani, tanto per dirne una, con Franco Michalizzi,
1: mm-hmm,
2: e ha scritto le parole niente po' di meno che di un brano che c'era sul film, lo chiamavano Trinità. Sono parole di un inglese, di Lally Stott, di questo qui. E adesso vi presento con un brano scanzonatissimo, Jacaranda.
1: You are all I have, sono gli Snow Patrol.

0: Con Marino e Antonio.
1: Con Marino e Antonio.
0: Che questa sera, come avevo già anticipato, sconfessano la propria missione.
1: Eh sì, perché sì, sì, sì. Questa volta l'hai fatta fuori dal vaso.
0: Completamente diversa.
1: L'hai fatta fuori dal vaso.
0: E allora,
1: e per usare una frase nella nostra madrelingua veneta, traduciamo: l'hai fatta fuori dal vaso? Fatta fuori dal bocae.
0: Dal bocae. Bocae.
1: Ecco, va bene.
0: Va bene, continuiamo a farla fuori dal bocae,
1: sì,
0: con un brano del 1976 di un certo Jerry Mantron. Sai chi era Jerry Mantron?
1: Al momento no, non mi sovviene.
0: In realtà si chiamava Italo Janne.
1: Janne?
0: Sì.
1: Di origini, Janne nacque
0: a Castellammare di Stabia.
1: Già di Castellammare di Stabia.
0: Si stabilì qui nel Veneto,
1: sì,
0: e fece questo brano, Supersonic Band.
1: E avrà fatto un pozzo di soldi.
0: Guarda,
1: magari.
0: In quel periodo esisteva, se te la ricordi, Radio Capodistria.
1: Sì, certo.
0: Alle 9:30 tutte le mattine c'era un programma di un certo Luciano Minghetti.
1: Mannaggia.
0: E questo le fece diventare un tormentone. Supersonic Band, Jerry Mantron.
1: A seguire, Depeche Mode, It's No Good.

0: Ah no? Che bello,
1: sempre
0: che
1: di
0: bello.
1: Ce ne sono sempre di nuovi.
0: C'è sempre carne al fuoco. Sempre carne al fuoco. A proposito di carne al fuoco, amici, devo parlarvi, vi do una notizia istituzionale. È questa, la notizia è questa. Presentazione del libro con l'autore Don Nandino Capovilla, parroco, già parroco a Marghera, parrocchia della Resurrezione, già coordinatore nazionale di Pax Christi. Ecco, lui presenterà un libro, lo presenterà in Sala Dante a Conselve nella serata di mercoledì 3 giugno dalle ore 21. E il libro si intitola Sotto il cielo di Gaza. Don Nandino Capovilla, un prelato. Se siete interessati, ecco, ripeto, mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 21 in Sala Dante a Conselve. Ovviamente tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. E andiamo avanti con la nostra musica, con la programmazione. Cosa hai per la testa stasera?
1: Cosa ho per la testa? Tu hai già capito che cosa ho per la testa. Sono tornato indietro nel tempo con musica leggerissima, con qualcosa che ricorda i nostri anni passati in tutta spensieratezza. Con adesso Carl Douglas, questo cantante giamaicano naturalizzato statunitense, con Kung Fu Fighting. Era il periodo questo proprio dei film di Bruce Lee, ti ricordi Antonio? Al cinema?
2: Mi ricordo il jukebox impatronato.
1: Il jukebox impatronato, vedi? Carl Douglas ha preso spunto da questo per fare Kung Fu Fighting e tu lo ascoltavi nel jukebox del patronato. Eravamo un po' più giovani.
2: Sì, no, io ero giovanissimo.
1: Tu eri giovanissimo.
2: Sì.
1: Eri già nato?
2: Avevo
1: già nato in quel periodo?
2: Sì e no, 2 anni, 1 anno e mezzo.
1: Va bene. Sì, crediamoci.

0: Sarà contento Mr. Joint, sicuramente. Ciao, ciao, Mr. Joint, sei tutti noi.
1: Fatti vivo.
0: Lucanicatissima al mare, lucanicatissima. Bene, che bello.
1: Sì, bellissimo, una serata proprio fuori dagli schemi. Continuiamo con uno dei gruppi più rappresentativi del glam rock di quel periodo, con i lustrini, gli Sweet. Se te li ricordi tutti con gli zeppi,
0: li ricordo zeppe, perfettamente,
1: tutti vestiti in bianco, tutti vestiti luccicanti, capelli lunghi biondissimi. E il brano si riferisce appunto Ballroom Blitz, il blitz della Sabbath, si riferisce ad un'aggressione che subirono in un concerto in Scozia, perché molto probabilmente in Scozia non erano molto graditi con quel tipo di abbigliamento.
0: Credo.
1: E allora, fra sputi, calci e tutto, dovettero interrompere il concerto. Stavano suonando Blockbuster.
0: Blockbuster, e... i cugini di campagna, tipo.
1: Sì, fa conto un po', ecco, sì. E niente. Poi scrissero questo brano, Ballroom Blitz, ed ebbero un grandissimo successo. Anche, tra l'altro, non è l'unico successo di questo gruppo. Quindi 71-72, se ricordo bene, Sweet Ballroom Blitz.
0: Ballroom Blitz. E poi i Toto Ice Supply. Ce l'ho.

0: Bello, bello anche questo.
1: Vero?
0: Sì, un nuovo jingle ci accompagna.
1: C'è stato un giro di news jingle veramente notevole, devo dire. Ne ho visti anche per singola trasmissione, almeno 7-8 per singola, per ogni singola trasmissione. Quindi un gran lavoro, un bel impegno da parte della gestione della direzione artistica.
0: Promosso con lode.
1: Con lode. Tisanosauro Rex.
0: T-Rex.
1: Lo sai che tra i giovani si dicono: sei un po' T-Rex. Sai cosa sta a indicare?
0: Sì. Sì, lo so.
1: Cosa sta a indicare?
0: Uno che fa fatica a tirare fuori i soldi.
1: Perché ha le braccine corte, è presente corte. Il T-Rex?
0: È fatto così.
1: Lui è nato così. E non ci si può far nulla.
0: T-Rex di Mark Bolan, anche questo capostipite, direi, del glam rock.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: Questa è Free.

0: Hai capito, Marino? Hai capito come siamo presi qua?
1: Siamo presi bene.
0: 3780-655-630, fateci sapere come siamo presi.
1: Tu pensa che siamo presi in questa maniera. Abbiamo acceso il climatizzatore.
0: Sì, l'altro giorno abbiamo acceso la stufetta, a legna, a carbonella.
1: A carbonella. No, inquini troppo, non si può dire.
0: Ricordi mai di aver visto delle stufe a carbone o qualcosa del
1: genere? A carbone, sì, certo. Sì.
0: Una volta c'erano.
1: C'era la stufa a carbone e scaldava molto bene anche.
0: Sì, indubbiamente. E poi cos'altro? Che succede?
1: Niente.
0: Non succede niente. Andiamo avanti con lo stesso.
1: Andiamo avanti con gli Slade.
0: Refrain.
1: Pensa che questo Slade è un album, una raccolta degli Slade del 1973. È stato uno dei primi LP che ho comprato. E adesso lo ripropongo come in questa pazza serata di glam rock con Mama We're All Crazy Now.
0: E poi ti faccio sentire invece una Rita Franklin che non passa molto in radio, devo dire, no? Però ogni tanto abbiamo qualche...
1: È la regina del soul.
0: Qualche ascoltatrice, in particolare una, che ce la chiede. E quindi abbiamo provveduto con una serie di brani di quest'artista e questa sera ascoltiamo Get It Right.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: E ti ho messo anche il tuo di jingle, perché lo so, altrimenti poi tu...
2: Mi piace, ma non è solo il mio, è il nostro.
1: È giusto, dai.
2: Diamo a Cesare quel che è di Cesare e ad Antonio quello che è di Antonio.
1: Ecco, perfetto, sì, è al fisco quel che è del fisco e l'agenzia delle entrate. Andiamo avanti, va là.
2: Sì, dai, andiamo in America con Billy Swan, 1973.
1: I can help. Wow.
2: Sempre nel filone glam.
1: Sempre quel filone lì. E i Simple Mind, lo sai che i Simple Mind mi piacciono?
2: Sì?
1: Sì.
2: Sono simpatici?
1: Sì. Tu che dici? Anche lui è d'accordo. Bene, allora, se anche lui è d'accordo, noi siamo d'accordo, tutti quanti sono d'accordo, che succede se tutti quanti sono d'accordo?
2: Ce l'ascoltiamo,
1: sì, ma prima...
2: Ti stai auto-incensando. Ti vedo crescere.
1: Ah, sì. Billy Swan.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: È vero, è semplicissimo e la radio ti accompagna finché navighi, finché fai i tuoi lavori al PC.
2: Infatti, consentimi di salutare Daniel San. Hello Daniel San!
1: Mi associo.
2: Tutto bene? Tutto bene, sì, perché ci hai mandato un messaggione e quindi un salutone a te. In questa che ormai è...
1: Si volge al termine, manca un quarto d'ora.
2: Un quarto d'ora.
1: Questa
2: però,
1: puntata però anomala di Do Not Disturb. E continuiamo con il glam rock con Gary Glitter, appunto Gary Glitter, che si presentò nel 1973 sul palco del Festival Bar con le moto I'm the Leader of the Gang, con tutte le moto argentate luccicanti, e con questo brano I'm the Leader of the Gang, I am, che però ho letto tempo fa che concluse la sua carriera, è ancora vivo ma ha concluso la sua carriera in carcere. Perché poi
2: Porello, cosa ha combinato? Porello
1: ha combinato dei crimini, è diventato un criminale, non voglio dire per quali crimini, perché è stato veramente efferato ed è giusto che sia finito.
2: Ed è giusto che vada a scontare le sue colpe.
1: Appunto, Gary Glitter, I'm the Leader of the Gang. Adesso lo farà in carcere il leader,
2: certo. Can't Get Enough of You Baby è il titolo del brano, che invece Smash Mouth ci fa sentire.

0: Robin Schulz.
1: In onda su Free Radio con Selve, ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.
0: You've been listening to Sugar Radio.
2: For more info, check out robinschulz.com.
0: Robin Schulz returns same time next week.
3: E merita davvero, giusto?
4: Dopo di noi.
3: Merita ad essere ascoltato.
4: Yes, specialmente il venerdì sera.
3: Specialmente il venerdì sera, Robin Schulz.
4: E poi venerdì sera, poi c'è il sabato, c'è domenica, c'è anche lunedì e c'è anche martedì.
3: E cosa
4: quindi,
3: vuoi?
4: Quindi,
3: E poi mercoledì non te lo ricordo. Non te lo ricordo perché potrebbe essere un mercoledì amaro per
4: sì,
3: te.
4: Può essere.
3: Può essere un mercoledì amaro, quindi io non te lo ricordo. Queste
4: sì,
3: sono cose private, lo so.
4: Non girare
3: ma io,
4: il coltello.
3: No,
4: il
3: ma io lo faccio no, per farti sembrare così più piacevole questo weekend lungo.
4: Allora,
3: tu ecco, hai capito? Quindi qualsiasi cosa accada sarà un successo.
4: Los Bravos 1966.
3: Mannaggia, cosa mi hai fatto tornare questa serata?
4: Spagnoli, pensa un po', cantavano in inglese. E propongo un brano che appunto ti riporterà i fasti della gioventù. Black is Black.
3: Black is Black, Los Bravos. Alanis Morissette, Ironic.